0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: la musica più bella, una hit dopo l'altra. La notte vola.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

0: pieno di sole. Dal 31 agosto al buon umore ci pensano Max Poli e la Leti con i mattinieri. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Kiss Kiss.
1: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss Kiss.

0: festa la racconterei a Max e Max. Tranquillo, c'è già una data per ricominciare a farlo. Lunedì 31 agosto. Tornano Max e Max con Good Morning Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
1: Kiss Kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Kiss Kiss.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: Kiss Kiss.
1: Passerà il grigio sul Berlino, se ne andrà. Passerà, passerà, passerà.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
4: Kiss. Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport?
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Kiss Kiss.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Kiss Kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
0: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: bacca più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gasman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.

0: dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: giornata e un saluto a tutti voi. In apertura l'alluvione al confine tra Nepal e Tibet. I morti, secondo l'ultimo bilancio, sono 469, oltre 1500 i dispersi, tra cui una coppia italo-svizzera ed un cinquantenne ligure. Salvi invece gli altri due nostri connazionali che si trovavano per turismo nell'area del disastro. Soccorritori anche da Cina e India al lavoro per trovare sopravvissuti. Le condizioni a terra tra fango e detriti sono proibitive. Gli aiuti arrivano per lo più in elicottero, mentre incombe il rischio di una nuova piena. Intanto l'ufficio per gli affari umanitari dell'ONU ha sbloccato fondi per 2 milioni di dollari, 1 milione di euro stanziato invece dall'Unione Europea. Il conflitto in Ucraina. Nella notte droni su un deposito di carburante a Sebastopoli nella Crimea occupata. Donald Trump rassicura dopo le minacce russe alla Gran Bretagna, ridimensionate poi dallo stesso Cremlino. Ho parlato con Putin e non attaccherà paesi della NATO, afferma il presidente americano. Ma secondo indiscrezioni del Washington Post, Mosca considererebbe gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Caso La Vitola, sentiti dai PMR Bibbia, due dei quattro arrestati come esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno ribadito di non conoscere il faccendiere né il giornalista e di aver avuto contatti solo con il tuttofare dell'imprenditore Clesio Gomes Tavares, che avrebbe detto loro di mettere la bomba. Tavares, riparato in Camerun, fa sapere di conoscere alcuni degli arrestati e di avere elementi che lo scagionano. Presto, aggiunge, tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Giallo alla periferia di Parma, dove una 45enne è stata trovata morta in casa con ferite da arma da taglio. A dare l'allarme è stata la madre, che non riusciva a contattare la figlia. Non si esclude alcuna ipotesi, a partire dall'omicidio indagano i carabinieri. Oggi è vigilia del controesodo di fine agosto, bollino rosso fino a domenica con 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade, un rientro dalle vacanze che pesa in modo significativo sul portafogli. Il Codacons ha stimato una maggiore spesa di 430 milioni di euro. Causa aumenti, un pieno di benzina costerà 16 euro in più, 25 euro quello di gasolio, e sarà un rientro con il caldo. Tra oggi e le prossime 48 ore è previsto infatti un rialzo delle temperature, specie al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle isole. Lo sport, calcio, l'Atalanta accede alla fase campionato di Conference League battendo nel ritorno dei playoff l'Apoel Tel Aviv 1-0. Decide la rete di Scamacca un quarto d'ora dal termine. Per gli orobici si tratta della settima partecipazione europea nelle ultime 8 stagioni. Intanto ieri a Monte Carlo sorteggiata la Fast League di Champions, tra le Big, Inter e Roma incrociano il Real Madrid del doppio ex Mourinho. I giallorossi e il Napoli vanno a Manchester rispettivamente contro lo United del City, Red Devils anche contro la matricola Como, che sfida subito il PSG, detentore del trofeo, francesi avversari anche della Roma, mentre il Napoli ospiterà il Maradona, vice campioni dell'Arsenal. Oggi alle 13, sempre a Monte Carlo, i sorteggi d'Europa e Conference League con Milan, Juventus e Atalanta. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
1: Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Kiss, kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Miami.
1: Britney, bitch.
2: Ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Kiss, kiss.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss.

0: hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti.

0: 8 di agosto, un saluto da Max Poli.
1: La Letti.
0: Siamo in diretta dall'Aquapark Odissea 2000. Questo è il weekend finale, la Letti, sì, per quanto ci riguarda, certo, anche perché le attività dell'Odissea 2000 continuano ancora.
1: Il weekend, settembre oggi è venerdì. Inoltrato.
0: Inizia il weekend oggi, scusami. Inizia il weekend, inizia questo fine, ultimo fine settimana d'agosto, tra l'altro contrassegnato anche dal controesodo. In molti, vero, già in viaggio. Anche oggi giornata da bollino rosso, domani da bollino nero, insomma avremo modo di parlarne. Intanto sì, buongiorno, siamo quelli dei mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer, 9:13 dell'Acquapark Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Saluto alla regia.
1: Sì, Andrea Cimmino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Dai, raccontateci come inizia questo venerdì, tra poco vi ricordiamo come contattarci.

0: Sugar su Radio Kiss Kiss, buongiorno da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Come va la vostra giornata? Come è iniziata? Come va questo venerdì per molti di lavoro? Poi dicevamo è anche una giornata di controesodo.
1: Il controesodo.
0: Ve lo dice la Leti, che cos'è il controesodo? Spiega.
1: È la gente che ritorna dalle vacanze, ragazzi. Non è altro che grandi file per tornare a casa e per riprendere la vita quotidiana dopo le vacanze.
0: No,
1: questo è il grande esodo. Beh, così è.
0: Ovviamente perché è partito, lo sappiamo, sono in tanti in auto in questo momento. Ci volete raccontare come va dalle vostre parti?
1: Perdonami, chi va al lavoro non credo che si metta in mezzo al traffico del grande esodo.
0: Però può capitare il traffico del grande raccordo anulare, per esempio, della tangenziale est di Milano. Le tangenziali sono sempre bloccate, uno rientra e incrementi quel traffico lì, hai capito?
1: Ah sì sì.
0: Ma perché le tangenziali est sono sempre bloccate? Tutte le città, quella est è sempre bloccata a Milano, a Roma, quella di Napoli è tangenziale est-ovest in quel caso, vabbè, insomma quella di Palermo, mi diceva un ascoltatore. Buongiorno, come state voi? Non parliamo di traffico, dai, chi è?
2: Buongiorno Kiss Kiss, giornata afusa, calda, sono Gaetano e chiamo da Barletta, 36 gradi, 36, si muore. Kiss a tutti,
0: animo buongiorno
3: Kiss Kiss e buongiorno ai mattinieri in edizione estate. Oh, questo venerdì che bellezza, l'ultimo giorno prima delle ferie. Oh, agognate, mai fatto ferie quest'anno e ora va da domani via con la mia bambina, io e lei da soli. Buona giornata a tutti e buon divertimento.
0: Ah,
3: è un Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss
3: ciao.
0: Kiss a te, goditi le ferie, è anche bello, sai, tutti rientrano, molti rientrano,
1: sì.
0: E tu parti, insomma è una soddisfazione. Buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Antonio da Molfetta, in partenza per il Salento, una settimana a Ugento. Buona giornata ragazzi.
0: Ciao, goditela anche tu. Va bene, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora. Fate come loro, mandate un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Raccontateci il vostro venerdì. Che bello.

0: Ecco qua, concentrati la Leti. Ti sei concentrata abbastanza?
1: Sì.
0: Non sforzarti troppo, no, il bagno infatti. È lontano. Il bagno è lontano, ecco, grazie.
1: Ma no, è qui di fronte, lo vedi?
0: Allora, buon venerdì mattina, questo è il nostro mood, il mood da fine settimana. Ecco, vi stiamo sentendo da tutta Italia perché la prima parte è dedicata ai vostri saluti, il vostro buongiorno, come inizia questo venerdì. Se volete raccontarcelo, lavoro, siete lavoranti, riposanti, viaggianti, ecco, vocali, vi aspettiamo per un vostro racconto qui.
1: 347 490 0042. Cosa Max? Che ti devo dire?
0: No, perché dimmi. Dicono che ti faccio dire solo il numero.
1: Certo, ma è così. Ma adesso mi vuoi lasciare la radio di punto in bianco, lascio senza neanche uno prepararsi.
0: L'emittente nazionale chischista lascio la Leti, via.
1: Ah, certo. Allora, devi sapere Max, cosa? Cioè, Benedetta che non ce la fa più, che cosa? Io volevo parlare invece delle vacanze.
0: No, ma non
1: guarda
0: volevi,
1: un po'.
0: C'erano i messaggi da sentire.
1: Ah, vogliamo sentire i messaggi? Sì, no, c'era anche una notizia. Dai, Benedetta, andiamo.
2: Buongiorno ragazzi, Flavia da Ferrara. Oggi non si respira dall'affa. C'è stata nebbia fino a una mezz'ora fa, adesso c'è ancora nuvolo, non si respira.
1: C'è ancora caldo.
2: Avanti tutta, avanti sempre. Dopo un prelievo di 4 fialette stamattina, adesso parlo di cappelletti. Animo.
0: Però li fai per gli altri, dovresti mangiarli con 4 fialette prelevate.
1: Ma secondo me mamma, li mangia pure lei.
0: Con 4 provettine sono parecchio sano. Pronto, no. Vai.
3: Buongiorno. Kiss. Elena da Brescia, qui stanotte a grandinato, 24 gradi, ma si sente già un po' da fa. Buona giornata a tutti.
0: Dai, buona giornata. Dai ragazzi, la Leti, domani c'è il campionato, sei contenta?
1: No.
0: Si chiude il calciomercato, no. Hai qualche bomba per noi?
1: No, allora aspetta, forse un pochino sono contenta perché vuol dire che il mio compagno starà attaccato alle partite e io respiro.
0: Ma che cos'è? Ti opprime.
1: Come si dice?
0: Esclamazione può significare tutto e niente. Va bene, continuiamo tra poco con voi ascoltatori. Dai.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Yes, yes. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Yes, yes. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Yes, yes.
7: Disney presenta:
8: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania:
10: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Testeria su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 9:26. Buongiorno a tutti, 27 in questo momento,
1: sì,
0: da Max
1: e dalla Leti.
0: Nei soli mesi di luglio e agosto il turismo italiano ha prodotto una spesa complessiva di 20,4 miliardi di euro, sì. Lo dice Demoscopica, ecco.
1: Diciamo che nei soli mesi, appunto, come dicevi, 20,4 miliardi di euro secondo appunto queste stime. La buona notizia è che l'inflazione turistica sta rallentando e la crescita però della spesa dipende anche dall'aumento reale delle presenze, quasi 189 milioni di pernottamenti. Ti rendi conto?
0: Sì, e in tanti turisti in Italia, questa è un'ottima cosa.
1: Bello.
0: Poi ci sono anche i turisti italiani. No, ero colpito dai dati, e poi chiaramente pesa un po' il caro carburanti sulla spesa, sì. Insomma, però l'inflazione sembra sia in calo, dice, sì. Demoscopica. Va bene. Volevo salutare tutti quelli che stanno patendo adesso,
1: sì.
0: Il traffico del rientro e anche le spese per i carburanti che sono sempre altissime. Va bene, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo. Continuate a raccontarci questo venerdì di fine agosto su Radio Kiss Kiss.

0: DNA su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti,
0: diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, insieme fino alle 13. Tra poco sentiamo ancora le vostre storie, commenti, un po' di attenzione anche all'attualità, ma intanto vi proponiamo una canzone nuova, Oh Mother, la canzone di Sam Smith.

0: O Mother. Su Radio Kiss Kiss, allora siamo arrivati alle 9:38 minuti, c'è uno strano cielo giallo sul centro-sud Italia, il pulviscolo del Sahara, dicono, ma cerchiamo di capirne di più sulla situazione meteo in tempo reale, lo facciamo con i colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise. Sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali, sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo, comprese tra 25 e 37 al nord, tra 33 e 40 al centro, tra 37

0: E 41 al sud, ma con punte di 45 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici, kiss kiss a tutti!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Ciao, patatina.
7: Ciao, patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
2: Kiss, kiss.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss kiss.
12: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max Poli. Ecco, aspetta che ti apro il microfono.
1: Sì, vai, ok, ecco. Perfetto, è dalla Liti.
0: Eccoti, perfetto.
1: Eccomi.
0: Buongiorno, siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Qualcuno dice, ma sento le vostre voci diverse. Sì, perché siamo in esterna, ragazzi, certo. Non siamo in studio, chiaramente in studio. Come quando uno canta la canzone live o la canta in studio, c'è una percezione diversa, no? E quindi c'è un rumore ambientale diverso. Mi fa piacere che siete così attenti. Poi ci chiedono anche, perché non vi vediamo su Kiss Kiss TV? Perché c'è solo la diretta radio da lunedì. Si torna ad essere on air in radio e in TV, riparte il palinsesto di Kiss Kiss. Pronto, al volo, un saluto.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Lorella. Sto viaggiando insieme a mio marito sulla autostrada Catania-Palermo. Ci sono 35 gradi al momento, ma la temperatura è risalita. Mamma. Andiamo a fare un weekend alla volta di San Vito Lo Capo. Bene. Una buona giornata a tutti.
0: Godete.
2: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno dalla Valle d'Aosta. Oggi si lavora, guido una navetta per accompagnare i turisti nelle varie località. Piove, ci sono 10 gradi, quindi pochi turisti e Kiss Kiss a manetta.
0: Ah, vedi, grandi. Kiss. Beh, kiss. Che bella questa escursione tra la Sicilia e la Valle d'Aosta, no? E anche la differenza di clima e di e di situazione, sì. Anche la pioggia da una parte, dall'altra parte il sole. Buongiorno, un ultimo, ce la facciamo? Vai. No, non abbiamo più tempo, dice. Bene, mettiamo una canzone e poi preparatevi perché vi diamo ancora spazio. Cosa devono fare?
1: Salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testa se preferiscono.
0: Dai, vi ascoltiamo ancora tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Maledetto me, su Radio Kiss Kiss, Lanetti, ho finito i soldi, mi presti 7-8 mila euro?
1: No, ho finito anch'io i soldi, siamo a fine mese.
0: Restituisco con comode rate, tranquillo.
1: No, mi dispiace, niente. Non ce li ho.
0: Piccoli interessi anche.
1: Siamo a fine mese, ormai i soldi sono finiti.
0: Stiamo facendo i conti.
1: Oggi
0: soldi.
1: Che giorno è?
0: Vi è rimasto qualcosa in tasca, controllate, ci giochiamo anche un po' per sorriderci, ma insomma è un argomento che possiamo trattare, quello dell'educazione finanziaria, che è molto trascurato in Italia, ma ne parliamo tra poco. Dai, mettiamo intanto una canzone dal 1995 su Radio Kiss Kiss, Supergrass, questa è All Right.

0: 5, all right, Supergrass su Radio Kiss Kiss, vedo pronta dalla redazione Cecilia Coscioni, allora siamo pronti, anche noi, diamo la linea alla redazione perché tra poco ci sono tutte le ultime notizie.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la devastante alluvione di 2 giorni fa tra Nepal e Tibet. Sono almeno 475 le vittime accertate, oltre 2000 dispersi, di cui più di 600 stranieri e tra loro un centinaio di persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica. Si cercano anche una coppia italo svizzera, un 50enne orefice di Rapallo, mentre si teme una nuova ondata di piena. Una diga sul versante tibetano ha registrato una breccia. Le forze dell'ordine esortano la popolazione locale a spostarsi in un luogo sicuro. La Cina sospesi i soccorsi nella zona per l'alto rischio di inondazioni. Intanto arrivano i primi aiuti economici, 2 milioni di dollari dall'ONU, 500.000 dagli Stati Uniti e 1 milione di euro dall'Unione Europea. Restiamo all'estero, è morto 89 anni re Harald V di Norvegia, era ricoverato in ospedale a Oslo da una decina di giorni. L'anziano sovrano, salito al trono nel 91, soffriva di anemia emolitica, aggravata poi da un'infezione batterica. Nonostante l'età e la malattia, è riuscito fino all'ultimo a presenziare a molti impegni ufficiali. Lo scorso luglio era stato negli Stati Uniti per i mondiali di calcio. Stati Uniti-Iran, è 6 mesi dallo scoppio del conflitto. Le forze americane hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine navali dalle principali rotte di Hormuz posizionate in questi mesi da Teheran. Secondo la TV Al Jazeera, la Repubblica Islamica sta preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto. La guerra in Ucraina. Nella notte droni di Kiev su di un deposito di carburante a Sebastopoli nella Crimea occupata. Nella regione di Kherson un morto dopo un attacco delle forze di Mosca. Intanto restano le tensioni tra Russia e l'Alleanza Atlantica, anche se Mosca ridimensiona. Non intendiamo attaccare i paesi della NATO, afferma il portavoce del Cremlino Peskov, smentendo le notizie di stampa americane. In Italia con la cronaca, un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un agguato nel centro di Lauropoli, frazione di Cassano Lo Ionio, in provincia di Cosenza. Stando a quanto si è appreso, i due si trovavano nei pressi di un bar quando sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Un 50enne macedone ha perso la vita mentre lavorava alla vendemmia in un'azienda agricola della provincia di Alessandria. L'operaio è scivolato in un tino rimanendo schiacciato dalla coclea, la spirale metallica che trasporta uva e vinacce. Lo sport calcio, Scamacca entra e decide. L'Atalanta batte 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff di Conference e accede al tabellone principale della competizione. Oggi alle 13 a Monte Carlo i sorteggi della fase campionato anche d'Europa League con Milan e Juventus. In Champions per le 4 italiane, Inter, Roma, Napoli e Como, 2 volte Paris Saint-Germain e Real Madrid, ma anche Manchester City, United, Arsenal e Barcellona. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tutti.
0: La... Le 10 in punto di questo venerdì 28 di agosto. Un saluto dai mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer. Max Poli,
5: e la Leti.
0: Buongiorno. E buon fine settimana a tutti. Allora, hai sentito la Leti?
5: Sì.
0: C'è stato il sorteggio Champions.
5: Ho visto.
0: Oggi alle 13 ci sarà quello per l'Europa League e poi la Conference. Intanto, però, stasera si torna in campo con Milan-Venezia alle 20:45 per la seconda di campionato. Il calcio c'è e quindi stanno tornando tutte
5: bello.
0: Le cose belle, no?
5: Meraviglio, non vedevo l'ora.
0: C'è anche la musica più bella su Radio Kiss Kiss. Ripartiamo da Somber.

0: Magnetic, The Pausa su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti. Oh, sono le 19 minuti, alla lei ti controlla, che devi fare?
1: Che devo fare? Niente, so, siamo qui fino a luna.
0: Tra poco scatta l'ora del tè, eh? Ci vuole un
1: tè a quest'ora? Stai male?
0: Sì, sì.
1: Hai
0: sì,
1: problemi
0: sì,
1: di stomaco?
0: No.
1: Chi prende il tè a quest'ora sta male.
0: No, allora il pomeriggio prendiamo il tè. Allora a quest'ora
1: sì,
0: che si prende il caffè?
1: Delle 5. Beh, si fa colazione a quest'ora, che sia salata, che sia dolce.
0: Intanto,
1: caffè, cappuccino.
0: Noi trasmettiamo di solito dalla sede di Roma, ora siamo all'acquaparco di Seromila, salutiamo gli ascoltatori che ci salutano, che belli, quante persone
1: ma
0: sono qui.
1: Se vuoi ti faccio un tè matcha.
0: Che è il tè matcha?
1: È buono.
0: Ma quello che fa andare in bagno?
1: No, il tè matcha è buono, è antiossidante, è verde.
0: Non voglio
1: andare in bagno. È tutto verde, lo vuoi?
0: Allora, dovete sapere, la Leti l'altro giorno si è presentata con una specie di polverina verde, ha detto assaggia sta cosa che è buona.
1: Non ho detto assaggia. Non ho detto assaggia.
0: Era un tè tritato, cos'era?
1: Non era un tè, erano delle erbe.
0: Delle erbe,
1: sì.
0: Non ho capito perché ha voluto darle a me, poi ho capito l'effetto che facevano, ma non ne ho bisogno.
1: No, tu ti sei lamentato. Io ti ho trovato una soluzione.
0: Vabbè, non parliamo di queste
1: cose. Infatti, ma io ho detto in generale, ti sei lamentato.
0: Era un tè tritato, non ho foglia di tè tritato.
1: No, era un misto di erbe.
0: Ma le erbette, la Leti va in giro con le erbette, ragazzi. Cioè, capita anche a voi di incontrare persone che vanno in giro con le erbette? La Leti sì, ecco.
1: Benedetta, io non ce la faccio più, io te lo dico, eh.
0: Ma che devi fare con queste erbette? Parliamo di incontri quest'estate. Avete conosciuto persone interessanti durante le vacanze oppure anche mentre siete a casa? Perché non siete andati in ferie, ma sai, agosto è un mese particolare dove magari la città è più vivibile, i centri sono più accessibili, e allora si conoscono persone diverse, interessanti.
1: Ma sai che mi hai fatto venire in mente una curiosità? Di cosa si porta in vacanza e che cosa hanno dentro le borse gli ascoltatori, magari, che sono in vacanza, sono come me che portano 3.000 medicine, magari.
0: La borsa di
1: Mary Poppins. Hanno tutto. Sì. Ah, pensa che c'ho anche la roba da cucire io nella borsa.
0: Pure?
1: Sì.
0: Pronto e cuci.
1: Certo. Anche la colla.
0: Allora, mi piace come argomento, tutto fuori. Allora, nella mia borsa c'è, però riguarda tutti. Perché
1: ora,
0: vedo che
1: in questo momento.
0: Dai, cosa c'avete nella borsa? Medicine, vale per gli uomini anche in tasca.
1: Sì, chi voglio porta, sapere che
0: l'uomo
1: c'è.
0: L'uomo va con la pochette ultimamente, la Leti.

0: Shabadì, shabadà, shabadì, shabadà. Oh ragazzi, buongiorno, ma quanti ne siete stamattina? Che bello leggervi, come è iniziato questo venerdì, potete rispondere. Poi abbiamo parlato anche della Leti che ha delle strane erbette con sé. Sono
1: sono
0: erbe medicinali.
1: Beh, cioè, certo, ovvio.
0: Gli ascoltatori anche conoscono persone con le erbette.
2: Vero? Ciao Max, io conosco qualcuno che gira con l'erbetta, ma non lo so se è la stessa cosa.
1: Non credo.
0: Che la Leti
1: non lo so poi.
0: Parla di erbette. Dipende. Medicinali, la Leti. Non so che erbetta, a quale erbetta è abituata, però comunque era un'erbetta di quelle che fanno bene alla salute.
1: Bravissima, fanno bene all'intestino, mettiamola così.
0: Non la voglio, vai via. Non ne voglio. Va bene, allora adesso vi diamo un consiglio, dai.
1: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare tuoi spazi?
0: Dal 4 al 6 settembre corri da IKEA, ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è anche una sorpresa.
0: Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
1: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fai spazi a ciò che ami con IKEA.
1: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: Pensa a te che il venerdì vuoi goderti il tuo meritato riposo. Ma prima c'è il calcetto. Calcetto. Chissà a te che stasera al pub sorprenderai i tuoi migliori amici con "Ragazzi, questo giro offro io". Offro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Kiss. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Kiss.
8: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
9: Kiss. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: Kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
13: La spesa intelligente!
8: Kiss Kiss! Oh, ma so-

0: Canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss alle 10.25. Allora, abbiamo accennato al fatto che la Leti ultimamente gira con una strana polverina verde.
1: Detto così fa strano, però. Sono delle erbe che aiutano l'intestino.
0: Sembra talco, ma non è. L'allegria.
1: Sì. Pollon. Sì. Stai imitando pollon?
0: Sì, no. Insomma, cos'è? Sono tisane. Ma di tutte ste erbette così, dice che l'aiutano appunto con la pancia, con tutto. Stai bene? Sì, sei in forma,
1: sì,
0: e con molte erbette drenanti. Allora, noi abbiamo giocato un po', abbiamo chiesto, ma anche voi ci avete delle cose in borsa controllate? Però non lo dico solo alle signore, cioè chi usa la borsa abitualmente, cioè, vedo che gli uomini vanno molto con la pochette, però ecco, c'è anche chi conserva le cose nel cruscotto dell'auto, per esempio. Escluse pistole e armi, grazie ragazzi. Allora, cosa avete in borsa? Senti che ci raccontano.
2: Sì. Buongiorno Max e Leti. Il contenuto della mia borsa è molto simile a quello della Leti. Anch'io porto le medicine, anch'io ho l'occorrente per il cucito e poi gomme, forbicine, rimetta per le unghie, deodorante, insomma, occhiali. Classici, intramontabili.
0: Ma il deodorante. Ciao, chi il deodorante che si porta appunto in borsa, perché temete che a un certo punto vi puzzi l'ascella, anche se tu ti sei lavata la mattina, hai fatto la doccia,
1: Ma
0: non
1: sì,
0: ti
1: ma
0: dura
1: sai,
0: la giornata.
1: No, no, mi
0: una
1: dura.
0: Rinfrescata.
1: No, però magari hai la possibilità di darti una rinfrescata. Quindi se ti dai una rinfrescata, che fai? Non ti rimetti un'altra volta il deodorante?
0: Hai ragione. Pronto, vai.
3: Buongiorno ragazzi. Allora, nella mia borsa in questo momento ci sono portafoglio, ventaglio, ammucchina, salviettine, salviettine disinfettante per una ferita, un taglio. Poi abbiamo la limetta per le unghie, deodorante, sigarette, accendini, qualche bustina di zucchero, cucchiaini monouso, portaocchiali, due portaocchiali, quelli da sole e quelli da vista, acqua di fazzolettini, chiavi di casa, ovviamente.
1: Vedi?
3: Basta, per il momento solo questo.
0: Ah, meno male.
3: La
0: borsa di Mary Poppins.
1: No, le donne siamo meravigliose.
0: La bustina di zucchero, nel caso di calo di zucchero.
1: Bravissimo,
0: che fai?
1: Ci fa caldo, ovvio.
0: Vabbè, un po' d'acqua e via, ti riprendi. Vabbè, no, è curioso. No, però è vero anche che gli italiani portano sempre dietro molte medicine. Non vi chiediamo per esempio il nome della medicina nello specifico, ma
1: a cosa serve magari?
0: Quello per la cervicale, avete quello per il mal di testa,
1: per l'intestino come me.
0: Ecco, la Leti ha bisogno delle erbette per l'intestino. Ce le avete le erbette?
1: Ma io ho due tipi per l'intestino,
0: Ma siamo molto interessati, ma mettiamo una canzone, ne parliamo dopo.

0: scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss. Sono molto felice perché stamattina ci sono venuti già a salutare tantissimi ascoltatori e questa cosa ci fa veramente piacere. Una delle cose più belle, no, quando siamo un'esterna,
1: sì,
0: è proprio quella di incontrare chi ti segue, unitori, e questa cosa ci fa veramente piacere. Una delle cose più belle, no, quando siamo un'esterna,
1: sì,
0: è proprio quella di incontrare chi ti segue ogni giorno, chi segue Kiss Kiss, nello specifico un sacco di

0: vi abbiamo chiesto di controllare un attimo cosa avete nella borsa. A volte resti stupito anche quando ti dichiarano una borsa piccola, ma vai, chi c'è? Vai.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, nella mia borsa non può mai mancare il mascara e il gloss, sempre.
0: Il gloss, cos'è la lite? Il gloss?
2: Il gloss è quello che metti sulle labbra, è quello che metto io la sera che brilluccia.
0: Ma non,
2: il gloss.
0: È, non è un rossetto allora?
2: È il gloss, sì, è una specie di rossetto, però spesso non è colorato.
0: Con la stecca, come con la stecchetta si mette. Quindi non che ti metti il rossetto direttamente sulle labbra, no? Era perché
2: no, dove te lo metti? Scusa, te lo metti con la stecchetta direttamente sulle labbra.
0: Però
2: che
0: il rossetto, c'hai direttamente il pezzo di crema che metti sulle...
2: Non è detto, dipende dai rossetti. Comunque
0: il piselletto e te lo metti...
2: Che vuol dire il piselletto, no? Io non lo so.
0: Quando giri il rossetto esce quella parte in cera, come la vuoi chiamare, non so che roba è.
2: E si chiama rossetto, non si chiama piselletto.
0: Mentre il gloss ha la stecchetta, giusto? Ha una stecchetta di plastica e con quello metti...
2: Sì, ma può anche essere il rossetto con la stecchetta di plastica.
0: Vabbè, andiamo un altro, vai, grazie. Vai.
3: Cos'è? Una perquisa? Se proprio dovessimo andare in fondo, nei fazzolettini cosa contiene, signora?
0: Perquisiamo la borsa, mi piace la perquisa che rende l'idea, va bene. Oh, ragazzi, attenzione, c'è la perquisa. Vai, fantastici. Controllate un attimo, cosa avete in tasca o nella borsa?
2: Vai.
0: Ci avete medicine per capire che Lali ti deve fare una perquisa?
2: Sì, sono curioso. Devo fare una perquisa.
0: Martin Garrix, G2, canzone nuova, Fireflies.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella.

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Kiss, kiss. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Kiss, kiss.
4: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
0: Kiss Kiss.
4: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella.

0: Manita e Mischilla su Radio Kiss Kiss. Buongiorno Aleti.
1: Buongiorno.
0: Sai chi ti saluta?
1: Ecco, chi mi saluta?
0: Davide da Bologna.
1: Ciao Davide
0: ti
1: da
0: saluta.
1: Bologna.
0: Ciao, salutalo. Stavo leggendo. Poi abbiamo è venuto fuori questo argomento perché parlavamo, scusa che mi è partito un video qua, scusi. So perché mi è partito una cosa sullo smartphone. No, parlavamo delle piccole cose che portiamo sempre con noi in borsa, in tasca, nel cruscotto dell'auto. Fate un check al volo perché siamo curiosi. Ma guarda, sentite quante storie, vai.
2: Anche a me le medicine nella borsa non devono mancare, soprattutto quelle per le allergie, gli antistaminici e l'adrenalina.
0: Pure.
1: Come? Eh sì, si vede che è un'allergia grave.
0: Ma come l'adrenalina?
1: L'adrenalina serve quando tu vai in shock.
0: Mamma mia, c'è cioè,
1: è così, Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonio, Francesca e Anita, direzione Odissea 2000. Oh. Amore, cos'hai nella borsa? Tante medicine. Praticamente una mezza farmacia. Kiss Kiss a tutti.
0: Mi sta facendo un'intervista alla moglie che ha una serie di antidolorifici per la cervicale, se ho capito bene. Vabbè, pronto.
4: Ciao Max, ciao la lei.
1: Ciao.
4: Ti posso garantire che sia a me che ai miei colleghi non può mancare le Bendeland, che lavoriamo in ambienti dove ci possono essere insetti che a contatto con alcuni tipi di acque possono anche creare problemi all'uomo. Ciao,
0: cos'è cortisone? Cos'è? Quella roba lì. Pronto, buongiorno.
5: Ciao. Sono Ezio. Allora, io nel cruscotto della macchina ho i fazzoletti che puntualmente mi consumano i miei figli, le salviette, le fascette, vabbè, i documenti della macchina, una penna, taccuino, boccettina col colore della macchina per eventuali ritocchini quando la prende mia moglie, accendino anche se non fumo e basta così.
0: Mi è piaciuta la specifica.
1: Il
0: ritocchino di vernice per quando l'auto la prende mia moglie. Già so che torna col graffio. Quindi, insomma, vabbè, molto bene. Il ritocchino fai da te. Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora sull'argomento e parliamo anche d'altro con Max e Laleti su Radio Kiss Kiss. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lost Frequencies su Radio Kiss Kiss. Stavo facendo una voce sensuale stamattina, capito, Aleti?
1: Sì.
0: Allora, buongiorno, siete con Max e Aleti in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, insieme fino a che ora, Aleti? Stiamo qui? Fino alle 13?
1: Fino alle 13.
0: Ecco, sì. Volevo salutare Alessandra che dice che porta sempre con sé una bustina ricca di medicinali che servono praticamente per le sue sofferenze alla gamba e per il drenaggio dei liquidi. Tu che sei un'esperta di drenaggio dei liquidi.
1: Sì.
0: Che si piglia? Si piglia l'ananas anche volendo.
1: Beh, l'ananas è basico proprio, ormai è basico l'ananas, nel senso che
0: per esempio,
1: è proprio leggero.
0: Ci chiedono chi soffre di pressione bassa, è vero che se mangia la liquirizia sta meglio?
1: È vero, ti alza un po' la pressione.
0: Ah, sì?
1: Sì, la liquirizia sì, ti manda anche in bagno, veramente.
0: Piccoli rimedi.
1: È buona.
0: Che tra poco parliamo anche di rimedi, quelli utili per esempio per piccole cose da sistemare in casa, dei trucchi, delle cose che si possono fare per esempio quando si va via e si rientra dopo qualche giorno. Ecco, ne abbiamo già, abbiamo accennato all'argomento qualche giorno fa, però approfondiamo perché ho trovato nuove cose che possono svoltarci la trasferta. Quando vai fuori.
1: E come ti svoltano, guarda.
0: Dai, con Max e la Liti fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer.

0: Hola Leti.
1: Dimmi, ma
0: secondo te Shakira è ancora litigata con Piqué? Sì.
1: Ma che massa, come posso dire? Posso dire questa frase in grazia di Dio, nel senso, sta bene, ragazzi.
0: Con l'ex
1: si è ripresa, ma sta bene.
0: Ce l'aveva ancora con la storia.
1: Ma secondo me è lui che sta rosicchiando da morire, perché si è lasciato comunque sfuggire una donna del genere.
0: Ogni tanto mi viene in mente la sua canzone, è scambiato da Ferrari con una Twingo, sai, insomma. Mi chiedo se
1: ma non hai visto la sua faccia quando lei ha fatto lo spettacolo per i mondiali?
0: Guarda,
1: la faccia
0: persa.
1: Di Piqué era, non era nero in viso di più.
0: Va bene, ne parliamo un'altra volta. Mettiamo la musica più bella su Radio Kiss Kiss dal passato.

0: secondi e saranno le 11 di questo venerdì 28 di agosto.
1: 28, sì, sì.
0: 28 d'agosto. Un saluto dai mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer, Max Poli.
1: E la Leti.
0: In diretta dall'acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano, anzi di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Siamo nel cuore della Calabria Ionica. Vi parliamo da questo parco acquatico meraviglioso. Sì. Saremo qui fino alle 13 oggi e fino a domenica. Sono praticamente, cioè, tutto il mese di agosto che vi accompagniamo tra noi e Marte Benny che ci hanno preceduto, insomma anche nei weekend di luglio, e la stagione qui andrà avanti fino a settembre inoltrato. Ma intanto vi raccontiamo l'estate da un punto, ecco, di vista diciamo privilegiato per quanto ci riguarda. Poi sentiamo anche i vostri punti di vista. Tra poco ripartiamo dalla musica più bella.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.
1: Ora, Letti, tutto bene? Ti saluta Simona.
2: Ciao Simona, come stai?
1: Non ti può rispondere.
2: No, magari mi manda un messaggio, no?
1: Ah, ecco. Allora, buongiorno. Oh, siamo arrivati alle 11:10. Sì. Questa è Radio Kiss Kiss. Facciamo un po' di posizionamento. Ti posizioni, grazie.
2: Io sono già posizionata,
1: ecco,
2: mi vedi?
1: Siamo posizionati qui all'Acquaparco di Sia 2000, nel Tempio del Divertimento, località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Insieme fino alle 13 abbiamo un sacco di ascoltatori da salutare. Intanto sì, ci avete raccontato, ecco, noi siamo qui, ma voi dove siete? Cosa fate? Pronto? Buongiorno. Chi c'è?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Noi di ritorno da un viaggio lunghissimo, Napoli, Francia, con varie tappe di macchina. Siamo di ritorno e siamo in direzione Porto Santo Stefano in Toscana.
1: Ah,
3: e ci accompagnate finalmente per tutto il viaggio, perché in Francia la radio non c'è, quindi grazie.
1: Cioè, ma non c'è Kiss Kiss o la radiofonia in generale?
2: No. Credo che ci sia la radio in Francia.
1: La radio c'è, come può anche Kiss Kiss, per fortuna, ecco, cioè, c'è attraverso anche lo streaming, potete seguirci,
2: certo,
1: con la nostra applicazione, lo ricordiamo.
2: Sì.
1: Grazie per essere stata fedele anche durante tutto il viaggio. Buongiorno.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Io sono in viaggio con i miei nonni e stiamo andando a Ponte di Legno. Ci sono 30 gradi, Arianna d'Arezzo.
1: Passo il tonale da quelle parti. Vai, pronto. Buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Oliver da San Severo, provincia di Foggia. Ci sono appena 34 gradi e sono un lavorante per la raccolta del pomodoro, sono nel trattore. Un saluto a tutti e un bacio in particolare alla mia dolce metà Tiziana.
1: Dai, lavoratori, sono tanti all'ascolto, grazie, perché ecco, avete un pensiero voi per noi, ma anche mentre siete a lavoro magari sentite di tanta gente in vacanza e voi siete lì con il nostro amico a sudare, appunto, e a lavorare. Buongiorno ancora, guarda quanti. No, non ci fermiamo, non abbiamo più tempo. Annaggia. Vabbè, però vi sentiamo tra poco ancora. Per i vostri vocali, raccontarci di questo venerdì, come inizia questo fine settimana, questo è il numero:
2: 347-490-0042.
1: Con Max e la Leti fino alle 13.
6: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Fabio Pazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Quest'era Malpitana, certamente una delle hit di quest'estate 2026. È diventato un tormentone. Vedevo che molti hanno iniziato a farci anche le coreografie e a riprendere il balletto che faceva Nino D'Angelo nei suoi film Dannata, no? Dove mette le mani ai fianchi e fa quello shakeramento divertente che era tipico dei suoi film. Sai che non mi ricordo i titoli, però insomma hanno fatto la storia anche del cinema di quegli anni. Buongiorno, siete con i mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer. Max Fuoli e Aleti, a furia di prendere le erbette, l'Aleti è dovuta correre in bagno, quindi se non la sentite questo momento è perché ha dovuto fare un fugone. Intanto un messaggio al volo, ancora un saluto, ce la facciamo. Buongiorno.
1: Ciao Max e l'Aleti, siamo Carla e Giuseppe e oggi con 40 gradi stiamo andando ad un matrimonio in Puglia.
2: Tra 500
1: metri. Chissà tutti.
2: Svolta.
0: La strada è lunga, lo dice anche il navigatore, l'abbiamo percepito. No, io sorridevo per una questione, a proposito dell'andare in matrimonio con queste temperature. Avete sentito che insomma le medie restano piuttosto alte rispetto alle temperature che dovrebbero esserci nel periodo. Immagino sempre chi va a cerimonie, non solo il costo degli abiti, che ne so, hai dovuto sistemare un abito o comprarne un altro, ma le temperature elevate certamente fanno soffrire, insomma, ma non dico nel ristorante che magari è climatizzato, ma nel passaggio da una parte all'altra, dalla chiesa per esempio al luogo dove si fa il festeggiamento, insomma, può essere sofferente per chi è in giacca e cravatta, perché le donne sono un po' più fortunate, possono mettere un abitino leggero. Va bene, andiamo pure con una canzone mentre la rete ha svolto le sue funzioni. Aleti, stai bene? Sì?
1: Sì, sì.
0: È tornata, meno male. Vai di erbette, vai tranquilla.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Kiss, kiss. Hey!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Esatto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Kamana, la canzone di Rama su Radio Kiss Kiss, 11.25, buongiorno da Max.
1: E dalla Leti.
0: Versione Kiss Kiss Play Summer dei Mattinieri. Facciamo un promino ogni tanto, no?
1: Facciamo un promino.
0: Allora, la Leti fa il promino dei Mattinieri.
1: Un promino. Allora, noi torniamo in onda con i Mattinieri dalle 5 alle 7 lunedì 31 agosto. Quindi faremo da lunedì al venerdì. E torneremo anche in onda, però, la domenica con Cartoni d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: Ah, hai fatto il promino?
1: Certo, che altro devo dire in più?
0: Per dire che se vi alzate presto la mattina, ecco, sappiate che fa bene alla pelle, tonifica, ringiovanisce.
1: Ma non è vero, guarda. Ma non è vero. È inutile che lui dice, non è vero.
0: Perché leggevo anche una statistica, attenzione che riguarda, vedi, molti torneranno, già sono tornati a lavoro, c'è chi non si è mai fermato e il 31, lunedì 31 e in tanti altri insomma, si recheranno nuovamente a lavoro. Leggevo una statistica che tornando a lavoro riflettiamo anche su una cosa, che non è molto così esaltante, che in tanti quasi 7 italiani su 10 cambierebbero lavoro. È un argomento che vorrei approfondire, magari lo facciamo proprio nel corso della prossima ora, vediamo se riusciamo a sviscerarlo, come si diceva a scuola, ti do la traccia, sviscera il tema, capito?
1: Sì, sviscera.
0: Buongiorno, un po' di saluti, dai, intanto, vai.
2: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, sono Peri da Modena.
3: Ciao.
2: Sono in Puglia, esattamente Carovigno, provincia di Brindisi, 34 gradi. Io mi sto facendo la mia ultima corsetta nel pacchetto Fit, in mezzo alla natura, ulivi, pini, macchia mediterranea, che dirvi. E domani si riparte per Modena. È triste, però dai, si ricomincia. Dai, un bacione a tutti.
0: Ma ciao. Non fa troppo caldo correre con 34 gradi? Cioè, fermati.
1: È un pochino, Magari è abituata.
0: È una temeraria, come si dice in questi casi. Buongiorno, siete con Radio

0: sun.
1: Moving to the Sun è uno dei tormentoni di quest'estate 2026. Il DJ francese Hugel, sì, con la voce di Ultranate e anche di Maëlle Engel, o Angel, credo si chiami. Angel.
2: Bravo. Angel. Sei stato Angel. Bravo, sai.
1: Musicato.
2: E basta.
1: Un attimo, mi stavo concentrando perché
2: sì.
1: Ero preso da questo dato interessante.
2: Quale?
1: Tra un attimo ci arrivo, perché io amo parlare, amiamo parlare noi insieme.
2: Vuoi parlare sempre.
1: Questo sì, non era questa la premessa, dicevamo parlare di alcuni argomenti. Sì. L'argomento lavoro è uno di quello che, di quelli che mi appassiona di più.
2: Sì.
1: E leggevo che c'è un dato che quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro. E soprattutto hanno questa percezione rientrando dalle ferie. Cioè tu torni e dici: ma chi me l'ha fatto fare? Mo devo tornare a vedere un'altra volta quello, devo fare sto lavoro, io volevo fare cantante, capito? E invece faccio, che ne so, un
2: ingegnere.
1: Altro mestiere, l'ingegnere, va bene.
2: Perché non
1: volevo fare, sì, che ne so, volevo lavorare nel turismo e invece lavoro in ambito bancario, faccio il bancario. Poi se sei banchiere è un'altra storia.
2: Beh,
1: ma il bancario,
2: infatti, no, banca.
1: La lite in ambito bancario, faccio il bancario. Poi se sei banchiere è un'altra storia.
2: Beh,
1: ma il bancario,
2: infatti, no, banca.
1: La lite, mai conosciuto un banchiere?
2: No.

0: Ho detto 25.
1: Fai il traghetto per la Sardegna, che sei? Luciana Letti si accontenta di poco. Vabbè, abbiamo divagato un po', hai visto? Sì. Tra una cosa e l'altra. Ecco, quindi torniamo in noi. Adesso, mettendomi la musica più bella, è una novità interessante. Cosmonauti Borghesi.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Kiss, kiss.
7: Disney presenta...
8: Se

0: restituirai il cuore. Sarai l'eroe di tutti.
1: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania,
3: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
0: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Yes, yes.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss Kiss!

0: Kiss Kiss, siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sedamila. Noi siamo praticamente un po' dappertutto quest'estate, certo, e continueremo ad esserlo anche nei prossimi giorni. Per esempio, c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1, no, Laletti?
1: Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.
0: Sì, faccio qualche nome, aspetta, ce li ho. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Mark and Cremont, Nicola Filippucci, Roy Paci e tanti altri. Insomma, l'ingresso, ricordiamo, è gratuito, però i posti sono limitati, quindi vi invitiamo a prenotare subito su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss. Mamma mia, quante cose belle
1: hai
0: che dobbiamo
1: visto?
0: Fare, Aleti.
1: Che bello, che bello.
0: Lì ci saranno Marco e Raffa, il nostro Benny, a fare animazione, a farvi divertire con tanti artisti, come abbiamo detto, e non solo. Quindi Radio Kiss Kiss anche a Monza.

0: Buongiorno ragazzi, 11:51 minuti con Max
1: e Aliki.
0: Siamo diretti dall'Acquaparco Orissia 2000 e vi raccontiamo un po' l'estate da un punto di vista, devo dire, privilegiato. Abbiamo una bellissima vetrina su questo parco acquatico fantastico, però proviamo anche a metterci nei panni di chi è in una situazione diversa.
1: Certo, chi sta al lavoro, chi sta nel traffico.
0: E certo, siete in tanti in viaggio per il controesodo. Approfondiamo anche questo tema tra poco nella prossima ora insieme. Intanto la musica più bella dal passato, ritroviamo I Don't Wanna Miss a Thing, Aerosmith.
2: I could stay awake just to hear.

0: Il Marmageddon catapultato nella scena con Ben Affleck e la bellissima attrice che è Liv Tyler, no?
1: Sì, Liv Tyler, bellissima.
0: Invece no, dobbiamo dare la linea alla nostra redazione su Radio Kiss Kiss, ci sono tutte le ultime notizie.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura la cronaca di due tragedie sul lavoro. La prima a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, dove un cinquantenne macedone ha perso la vita mentre lavorava la vendemmia in un'azienda vinicola. L'operaio è scivolato in un tino, rimanendo schiacciato dalla coclea alla spirale metallica che trasporta l'uva. Niente da fare anche per un 59enne a Tribano, in provincia di Padova. L'uomo è morto incastrato in un mezzo agricolo mentre raccoglieva barbabietole in un campo. L'alluvione tra Nepal e Tibet sale a 477 il bilancio provvisorio delle vittime, oltre 2.400 dispersi, di cui 644 stranieri, tra loro anche una coppia italo-svizzera ed un cinquantenne orefice ligure di Rapallo. L'operazione di soccorso e ricerca sono rese ancora più complicate dal rischio di nuove inondazioni. Una diga sul versante tibetano ha registrato infatti una breccia. Le forze dell'ordine esortano la popolazione locale a spostarsi in un luogo sicuro. Intanto arrivano i primi aiuti economici: 2 milioni di dollari dall'ONU, 500.000 dagli Stati Uniti e 1 milione di euro dall'Unione Europea. Medio Oriente, il comando centrale delle forze armate statunitensi annuncia di aver completato con successo dalle principali rotte internazionali di Hormuz la rimozione delle mine posizionate in questi mesi dall'Iran. Secondo la TV Al Jazeera, Teheran starebbe invece preparando un nuovo documento con le condizioni per acconsentire alla riapertura dello stretto. Calano leggermente le quotazioni del petrolio, che restano comunque volatili per le notizie contrastanti che arrivano dal Golfo. Il Brent è quotato attorno agli 89 dollari, il WTI sfiora gli 83 dollari al barile. Caso La Vitola, arrestati come esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno ribadito ai PM di non conoscere il faccendiere né il giornalista e di aver avuto contatti solo con il tuttofare dell'imprenditore Clesio Gomes Tavares, che avrebbe detto loro di mettere la bomba. Nelle prossime ore la difesa, che punta ad escludere l'aggravante contestata del metodo mafioso, presenterà un'istanza per l'attenuazione della misura cautelare, verosimilmente i domiciliari. Gli altri due arrestati, Saverio Mutone e Marica De Filippis, potrebbero essere ascoltati nei prossimi giorni. Ultimo fine settimana di agosto con traffico intenso per i rientri dalle ferie. 25 milioni di spostamenti, secondo l'ANAS, in giornate da bollino rosso per il caldo. Oggi in 9 città, tutte al centro-sud. Temperature oltre 40 gradi sulla Puglia e le isole maggiori, mentre al nord un'area di instabilità porterà temporali sui rilievi accompagnati da un lieve calo termico. Lo sport, calcio alle 13 a Monte Carlo, i sorteggi della fase campionato di Europa League con Juventus e Milan. Tra le insidie principali Benfica, Bayer Leverkusen, Besiktas, Lione e Marsiglia. In Conference, dopo la qualificazione attraverso i playoff, Atalanta in prima fascia con Ajax, Monaco e Friburgo. Intanto stasera si torna in campo in Serie A, in programma l'anticipo della seconda giornata che vede impegnato proprio il Milan alle 20.45 contro il Venezia. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Quasi mezzogiorno, in questo venerdì 28 di agosto, un saluto da Max Poli
1: e la Leti.
0: In diretta su Radio Kiss Kiss dall'Acqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento, il parco acquatico nel cuore di Corigliano Rossano, località Zolfara, siamo in provincia di Cosenza, Calabria Ionica. Saremo in diretta qui fino alle 13, questo fino a domenica. Max Poli, la Leti e i nostri registi.
1: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Ripartiamo dalla musica più bella, Carol G, Manu Chao. Radio Kiss
3: Kiss. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: September. Mezzogiorno e 9 minuti con la Leti piena di rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Che cosa hai fatto? Stavi ballando?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Stavo ballando e mi sono comprata anche una collanina.
0: Oh, che bello. Siamo molto contenti per te. Stiamo parlando dall'Acqua Parco Odissea 2000, località zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, in diretta fino alle 13. I mattinieri versione Kiss Kiss Play Summer, per ricordarvi che lunedì torniamo. Ce lo stanno chiedendo anche gli ascoltatori che vengono a salutarci. Ma ci siete settimana prossima? Sì, si riparte.
1: Sì,
0: col palinsesto di Kiss Kiss torniamo un po' tutti, potrete ascoltare insomma il palinsesto che si è fermato a inizio agosto. E non solo, prevista qualche sorpresa, ma scoprirete nel corso appunto delle prossime ore. Intanto è il momento di sentire la vostra voce, ci raccontate un po' di voi, come va questo venerdì? Per rispondere vocali qui
1: 347 490 0042.
0: Bentrovati, chi c'è?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Max, buongiorno Laleti, sono Daniela dalla provincia di Bologna. Oggi è il mio giorno di riposo, quindi non si lavora. Ne approfitto per andare a trovare la mia mamma in ospedale. Piano piano si sta riprendendo e non vedo l'ora che torni a casa. Un kiss kiss a tutti.
1: Che bello, in bocca al lupo, un abbraccio.
0: Ciao alla mamma, pronto?
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Piero e Enza, mia moglie accanto. Stiamo andando a Marina di Ragusa per fare un fine settimana. Ci aspetta 40 gradi. Adesso stiamo percorrendo la 18 Messina-Catania. Siamo a Taormina di fronte che la vedo. E ci sono adesso 36 gradi. Un bacio e buon fine settimana a tutti.
1: Un bacio.
0: Pronto?
4: Ciao mattinieri, Marco da Bergamo. Ultimo giorno di lavoro e poi finalmente 2 settimane di ferie.
0: Vai Marco, salutaci Bergamo, anche perché noi torniamo e tu vai in ferie. Insomma, sì. Non ci ritroviamo mai, perfetto. Un altro, Benny, andiamo.
5: Ciao
0: vai.
5: Ragazzi, da Edolo. Edolo, Brescia, Alta Valle Camonica, 29 gradi.
0: Fa caldo dappertutto, tra l'altro stamattina ci siamo svegliati, era alle 7 del mattino 30 gradi già, insomma abbiamo sentito anche le previsioni meteo. Insomma, questo è un colpo di coda di agosto che sfoggia e sfodera ancora temperature al di sopra della media.
1: La fiammata africana è stata chiamata
0: dai meteorologi. Mettiamo una canzone e poi torniamo alle vostre fiammate
1: esternate
0: come messaggi vocali. Mettiamola così. Facciamo

0: Madame, mamma o non mamma?
1: E chi lo sa?
2: Io sfoglio, sfoglio la margherita.
1: L'hai mai fatto a proposito? Hai mai fatto mamma non mamma?
2: Sì, per tante volte credo.
1: Credi? Ma scusa, se non lo sei tu,
2: sì, vabbè,
1: cosa credo?
2: Quando ero più giovane.
1: Ah, e te lo ricordi?
2: Ora ho qualche certezza in più, diciamo.
1: Quale?
2: Però non sfoglio la margherita per sapere se mamma o non mamma.
1: Mamma mia, sei poco romantico. È una cosa romantica che si fa. Sai, la speranza.
2: Guarda,
1: di
2: problema,
1: essere amato dalla persona che magari ami tu.
2: Il problema è anche trovare la margherita, sai, non la trovo.
1: Ma cioè, come non trovi la margherita?
2: Ma poi perché devo spetalare, povera margherita?
1: Ma vabbè, ma si fa.
2: Va bene, beh, buon pomeriggio a tutti. Siamo arrivati a mezzogiorno e 13.
1: Sì.
2: Questa è Radio Kiss Kiss. Vi sentiamo ancora, guarda quanti saluti. Senti, senti.
3: Martiglieri, buongiorno. Alex da Bergamo, 29 gradi, umidità 90%. Sembra di essere in Amazon. Sonia,
2: lo so, ragazzi.
3: A tutti.
2: Poi tra l'altro c'è questo c'è
1: questo?
2: L'anticiclone, ah. Ma insomma ha portato anche parecchia sabbia nel deserto. In città come Roma il cielo è giallo, ma anche in parte del centro sud Italia c'è questo cielo giallo perché la sabbia anche qui ne vediamo un po', no? E fa caldo e c'è ancora di più la cappa perché c'è questa sabbia del Sahara che è arrivato sulle città italiane. Buongiorno.
4: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Sono Federico da Fucecchio. Il mio venerdì è quasi finito. Il mio compleanno. Oggi vado a mangiare da mia mamma. E poi fatto l'ultimo appuntamento sono libero e mi godo il mio compleanno.
1: Tanti auguri.
2: E poi ci ha dato uno spunto.
1: Sì.
2: Vai a mangiare per il compleanno. È ora di pranzo, la lieti quasi. È mezzogiorno e 15, direi sì.
1: Ecco
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: sento un certo languorino.
2: Allora, che si mangia, ragazzi? Ecco, in me cosa si mangia, vocali al nostro numero. Anche 3, un altro spunto, dai.
1: 347-490-0042.
2: In questo modo così diamo un'idea a chi è ancora indeciso, no?
1: Certo.
2: Va bene, dai. Intanto sentiamo Alvaro Soler su Radio Kiss Kiss.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Sarò super veloce come la fibra Iliad, il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
5: Kiss Kiss.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
0: Kiss Kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo.

0: Partenope con Serena Brancale, The Colors, su Radio Kiss Kiss in questo venerdì 28 di agosto. Buongiorno amici, ben ritrovati. Siete con Max e la Lippi. In questo
1: questo venerdì.
0: No, questo venerdì dicevo mezzogiorno 24. Sì, sì. Beh, che mangiate, già, ragazzi? Qualcuno che ci dice qualcosa che ha mangiato? Che si
1: sentiamo.
0: Mangia? Perché sono in cerca di ispirazione, capito?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Maria, chiamo dalla provincia di Viterbo, abito in campagna, ci sono 32 gradi perché sono praticamente circondata dalle querce. Gli alberi aiutano moltissimo in questi casi e dovremmo ricordarcelo più spesso.
0: Certo. Ma leggevo che alcune città italiane stanno diaspaltando proprio per permettere un migliore passaggio dell'aria anche dal terreno e poi più che altro per il drenaggio delle piogge. Perché quando viene a piovere viene anche in maniera abbastanza violenta la precipitazione, viene giù con questo caldo, sai, cioè appunto quando si passa al tempo cattivo c'è un cambio proprio di, cioè non è che ti arriva la mezza stagione, non c'è più, così dice, viene giù un sacco di pioggia e purtroppo abbiamo città sempre più asfaltate.
1: È vero.
0: Quindi si sta riflettendo anche sul deasfaltare, mettere macchie appunto di terreno anche laddove c'è tanto asfalto. Buongiorno.
3: Oggi non vi posso dire cosa mangerò, però vi posso dire quello che ho mangiato ieri in trattoria: un buonissimo e freschissimo risotto, prezzemolo e limone, come
1: buono.
3: Secondo petto di pollo e ferri con verdure al vapore.
1: Buono,
0: interessante. Risotto al limone può essere uno spunto veramente
1: è
0: interessante.
1: Fresco, estivo, buono.
0: Ma com'è che si prepara, lo sai? Cioè,
1: con i limoni forse?
0: Vabbè, sì, dico la preparazione, la lette. Non ho chiesto che ingredienti, ovvio. Risotto al limone ci sarà sicuramente anche il riso, credo. Vado così ad intuito. Dai, idee per il pranzo, ragazzi. Accettasi suggerimenti, accettiamo suggerimenti. Tra poco vi sentiamo, ascoltiamo ancora qui su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Odissea 2000.

0: Material Lover, la canzone di Sena Spyro su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle... Oh, che ora si è fatta? Letti, c'ho fame.
1: Mezzogiorno e 32, Max.
0: Mannaggia, oh, ragazzi, ora di pranzare. Avevo bisogno di idee perché oggi voglio mettermi ai fornelli e cucinare, dai.
1: Cucini tu oggi? Ma pensa, volevo offrire io oggi.
0: Volevo
1: pensa
0: dire anche a Benedetta che è regia qui. La Letti, oggi no, offro io e no. Cucino io. Però allora, ho bisogno di ispirazione.
1: Allora, tu vai a cucinare, io offro a Benny. Facciamo così.
0: Volevo cucinare per voi. Sentiamo chi c'è. Pronto? Buongiorno. Che si mangia?
2: Il pranzo oggi è una vaschetta di albicocche fresche appena prese da un coltivatore locale. Stefania d'Aquileia.
0: Ciao, Stefania. Sono buonissime certamente, soprattutto se sono fatti da produttori locali, però la questione è insomma, solo albicocche è insufficiente per il pranzo, no?
1: Beh, magari se stai al mare sì, la frutta comunque
0: vabbè.
1: È buona, perché no? Bella insalata di frutta.
3: Ciao da Paola.
4: Giorgia.
5: Ciao. E Lorenzo.
3: Oggi pranzo pugliese con panzerotti
4: e focaccia.
3: Buono. Ciao a tutti.
0: Questo mi piace di più come menù decisamente, anche perché poi quando sono stato in Puglia, però lì ci sono anche diversi gusti del panzerotto, che è quello classico, è quello col pomodoro e con la mozzarella, credo.
1: Ma se poi posso consigliare però a chi magari in questo momento sta prendendo appunto il panzerotto, aspettate un po' perché dentro praticamente non si fredda mai.
0: Mangiarlo subito appena tirato fuori dal...
1: Ma pure dopo 10 minuti è la stessa cosa, dentro è rovente, però è buonissimo.
0: C'è della lava, c'è della lava all'interno. Altri suggerimenti sul pranzo?
1: No,
0: dopo, va bene, perfetto, non abbiamo più tempo, però vi stiamo chiedendo, ecco, di ispirarci che si può mangiare oggi a pranzo. Dai, leggiamo e ascoltiamo tra poco su Kiss Kiss.

Tinsone, grande, grande canzone di Tommaso Paradiso e dei giornalisti, per essere precisi. Siete con Radio Kiss Kiss, come ogni ora adesso vi proponiamo una novità, una girl band, si chiamano Cat's Eye, la canzone Anymore.

0: 8:40 su Radio Kiss Kiss. Adesso ci occupiamo di meteo, anche perché alzando il naso al cielo, almeno qui dalla Calabria, vediamo questo cielo un po' giallo e la sabbia del Sahara dove si è spinta. Come sarà il tempo nelle prossime ore? Lo chiediamo agli esperti del meteo.it. Bentrovati.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone e super caldo dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, forti temporali invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali su Alpi e Prealpi con locali sconfinamenti in pianura, sereno e caldissimo al centro-sud. In serata migliora anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque, salvo qualche nube in più al nord e tra Toscana e Lazio. Massime tra 26 e 36 al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 34 e 41 al sud con punte di 45. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio.

0: Del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La COP sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Kiss, kiss.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: la canzone di Giovanotti Alfa su Radio Kiss Kiss. In un rapporto di coppia bisogna sempre saper dare la risposta giusta alla partner o al partner.
1: Cosa si mangia stasera? Giusto?
0: Quando ti chiedono cosa si mangia stasera è inopportuno non rispondere.
1: Guarda, io infatti sono molto contenta perché in questo periodo sono già 2 mesi che il mio compagno è a dieta, quindi io ormai questa domanda non rispondo più perché non la fa più.
0: Ma tu dovresti avere il piacere di cucinare, di preparare un prodotto, anche un pasto dietetico per il partner.
1: Ah,
0: no?
1: Pure? È un po' particolare, lui non gli sta bene nulla, quindi se li sta preparando da solo. Meno male che l'hai definito tu così, non l'ho definito io.
0: Vabbè, questo per dirvi che vi stiamo creando un po' di suggerimenti da dare, appunto, chi ci segue. Idee per il pranzo, sentiamo, vai.
2: Buongiorno, siamo Roberta e
3: Martina
2: da Trani e oggi abbiamo preparato una bella frittata di pasta. Oh. Buon pranzo a tutti e
3: kiss kiss a tutti.
0: Belle, belle che siete. Allora, per dire che la frittata di pasta vince sempre, la frittata di maccheroni, spaghetti, quello che vuoi, è sempre buona, secondo me.
1: Sì,
0: per qualunque occasione.
1: Tu te la mangi, quindi?
0: Sì, sì, buona.
1: Però la pasta viene fatta prima.
0: Vabbè, la fai e poi la fai frittata. Non voglio quella di 2 giorni prima.
1: No, certo, però magari viene fatta il giorno. Scusami, viene fatta il giorno prima, tu non te la fai il giorno dopo.
0: Non mi piace così.
1: Vedi?
0: È passato troppo tempo.
1: Vabbè, non ce la posso fare.
0: Pronto, vai.
4: Ciao Kiss Kiss. Oggi come pranzo mangerò 2 fichi perché ieri ho esagerato e stasera mi aspetta un aperitivo.
0: Ah, ecco.
4: E quindi 2 fichi tanto per mangiare qualcosa, appena colti dalla pianta.
0: Però buoni, però occhio perché così puoi aiutarti, puoi agevolarti qualcos'altro. E poi magari
1: è meglio.
0: Vai con difficoltà all'aperitivo se ti viene appunto.
1: Ma dai,
0: può succedere. Pronto, vai.
5: Una bella teglia di riso, patate cotte. Angela da Bari, chissà tutti.
0: Purché sia tutto light, è light questo piatto.
1: Nulla, però è buono.
0: Vabbè ragazzi, ci avete dato un bel po' di ispirazione, devo dire. Mettiamo la canzone e poi abbiamo proprio i messaggi finali. No, mi sa che abbiamo terminato il tempo a disposizione per oggi. Qualcuno dirà, meno male, vai. Andiamo, canzone.

0: di ultimo su Radio Kiss Kiss, siamo arrivati quasi ai saluti anche per questo venerdì in Kiss Kiss Play Summer con Max Laletti, battute finali dicevamo, però salutiamo
1: però
0: già
1: ecco,
0: i registi
1: bravissimo, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Sì, salutiamo adesso anche perché abbiamo il tempo ancora di ascoltare una canzone e poi facciamo un saluto fugace veloce, un grazie particolare a questo posto meraviglioso che ci ospita, l'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano, anzi Corigliano, Rossano, provincia di Caserta. E ci salutiamo dopo questa Caserta, scusate, consenso.
1: Consenso.
0: Sentiamo gli Story Kiss, che è meglio.

0: FM dal 1983, la bellissima Club Tropicana a chiudere Kiss Kiss Play Summer prima edizione, perché qui faccio quella pomeridiana con Paolo, certo. Franceschi alle 16:30 c'è Kiss Kiss Play Music, veramente tutto dall'acqua parco di Sia 2000, da Max Foli e la Leti. Kiss Kiss a tutti.
1: Domani dalle 9 Radio Kiss.

sera cambia ritmo. Le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Sono strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio.

0: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
1: Kiss, kiss. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Hey!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Kiss, kiss.
7: Disney presenta.
8: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui. Mitico.
7: Oceania.
10: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
12: Yes, yes.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Kiss Kiss.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
0: Kiss Kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: and friends.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro. Kiss.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
3: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su Decathlon.it.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 al chilo.
10: La spesa intelligente!
11: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
12: Everybody get down!
11: Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss.

A volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro e torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss, kiss.
3: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
1: Kiss Kiss.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: Kiss Kiss.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Yes, yes.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Ciao ciao!

venerdì. Insomma, vedi, girando, ridendo e scherzando, siamo arrivati all'ultimo venerdì di questo mese di agosto. E se mi guardi indietro dico, ma pensavo, ma come faccio ad arrivare a venerdì 28 agosto? Eccomi qua, così, molto semplicemente. Paolo Franceschini in vostra compagnia anche oggi fino alle 20. Come al solito il mio bel Pasquale Viola in regia a sostenermi. Ma iniziamo con la bella musica. Andiamo con il grandissimo pezzo di Peggy Gou e Ira Star, Woman.

0: Room 5 su Radio Kiss Kiss. Allora, prima, quando ho salutato, sono già arrivati parecchi messaggi dicendo: ma come, dopo ci lasci, ci abbandoni? Beh, io immagino che non è che abbiate potuto stare 4 ore tutti i giorni in mia compagnia durante questo mese, me ne rendo conto benissimo. Si vede che diversi si sono persi il momento ieri in cui ho annunciato che ufficialmente da lunedì prossimo saremo in onda io, Lucilla, con un nuovo programma nella fascia oraria dalle 12 alle 14, ma dopo anche faremo un collegamento nella seconda ora con Lucilla direttamente, quindi ne parleremo anche insieme di questa cosa. Quindi, per chi avrà piacere, sappiate che resterò ancora a mettere la mia voce su queste frequenze. Dovete riabituarvi a me, se vi fa piacere, se no cosa posso fare. Comunque, visto che oggi vi devo parlare di tantissime cose, siamo reduci da un'eclissi, ci sono degli anniversari, ci sono tante robe, cosa facciamo? Io adesso faccio una cosa: intanto mettiamo un po' di bella musica, perché è il momento della costiera amalfitana, poi entriamo in tutti gli argomenti che ho preparato per oggi.
1: Kiss Kiss, play summer!

0: La costiera amalfitana, grande successo di questa estate 2026. Allora, cari amiche, cari amici all'ascolto, lo sapete che a me piace sempre parlare di anniversari. Sono 63 anni esatte oggi che Martin Luther King pronunciava il famoso discorso I have a dream.
1: I have a dream.
0: Eccolo qua, vedi, esprimendo il sogno di un'America e un mondo basato sull'uguaglianza e sulla fratellanza, auspicando che i suoi figli fossero poi finalmente giudicati per il loro carattere, non per il colore della loro pelle. Beh, insomma, caro Martino Lutero King, insomma, adesso tu sei nell'aldilà. Diciamo che non è andata esattamente come magari ti aspettavi, però, come dire, noi continuiamo a sognare che ci possa essere questo momento e soprattutto sperando che ci siano poi delle persone che, se ti vogliono citare, non facciano come fece proprio tipo un anno, due anni fa, Totò Cuffaro.
2: I am a drink.
0: Ecco, I am a drink. Cioè, quindi proprio questo è stato il modo migliore per poter ricordare. Comunque, almeno posso dire una cosa, apprezzo lo sforzo di ricordare la potenza di quel discorso. I have a dream.

0: Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss Kiss.
0: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: l'ottica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
2: Yes, yes. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lady diventa la mia baby. La musica più bella.

favolosa Anna su Radio Kiss Kiss. Allora, come state? Perché questa notte c'è stata l'eclissi di luna. Allora, andiamo a vedere, a capire perlomeno cos'è successo a livello astronomico, no? Perché dopo vi racconterò anche a livello astrologico. Attenzione, 3, 2, 1. La Terra, che cosa è successo? Che la Terra si è interposta esattamente tra il Sole e la Luna, per questo si forma l'eclissi. Ecco, aspettavo solo questo. Proiettando quindi l'ombra sul nostro satellite. La Terra era in mezzo, il Sole da una parte, la Luna dall'altra, quindi l'ombra della Terra è andata sulla Luna. Non è stata un'eclissi totale, ma parziale comunque al 96%, quindi ne è rimasta scoperta solo una piccolissima fettina. Durante il picco, che è stato prima dell'alba, cosa che tra l'altro mi sono puntato la sveglia per, ho detto, voglio vederlo, non ho visto una beata minchia. Comunque la parte in ombra si è tinta di un rosso cupo, perché questo accade perché l'atmosfera terrestre, adesso ve lo sto leggendo testualmente, mi sono proprio andato a prendere dei testi perché volevo informarvi in maniera adeguata, devia i raggi del sole, quindi blocca la luce blu e lascia passare solo le lunghezze d'onda rosse, che è lo stesso identico motivo per cui il cielo diventa rosso al tramonto. Quindi in pratica è come se questa notte la luna abbia riflesso la luce di tutti i tramonti e delle albe che avvengono sulla Terra nello stesso momento. Io non so, voi l'avete vista per caso l'eclissi? Perché io ci ho provato e mi sono puntato la sveglia, ma forse non era neanche l'orario giusto, perché c'era già un po' di luce e c'erano i gabbiani che sono sempre presenti fuori da casa mia, maledetti.

Boys su Radio Kiss Kiss. Allora, prima parlavamo dell'eclissi di luna di questa notte in senso astronomico, adesso ne parliamo anche in senso astrologico. Attenzione, perché quando si tira in ballo l'astrologia tutti magari pensano solo a Paolo Fox e i suoi oroscopi, ma l'astrologia diciamo che è un'arte che ha le radici affondate nel terzo secolo avanti Cristo, se non prima, grazie anche per questa base pasquale. Quindi dire nell'astrologia io non ci credo, va bene, uno può anche non crederci, ma è come dire io non credo nell'emozione che provo nell'andare a vedere il mio cantante preferito. Eppure quell'emozione esiste, però può non esistere per qualcuno. Fatto sta che, ci vogliate credere o meno, ma anch'io insomma su queste cose resto un attimo sempre neutro, sono andato a fare una ricerca. Beh, sappiate che l'eclissi è arrivata con la luna piena nel segno dei pesci. E quindi che cosa significa questo? Questo comporta l'inizio di eventi importanti e di rilevanza globale, eventi che si porteranno avanti per almeno 4 anni, perché contemporaneamente, dicono gli astrologi, ma quelli seri, non gli oroscopi, quelli che si trovano nell'ultima pagina dei quotidiani, si è verificata la quadratura di Marte in Cancro con Nettuno e Saturno in Ariete, che innanzitutto comporterà almeno una buona settimana di giorni critici con un ciclo totale di appunto di questo rinnovamento. Quindi cosa posso dire? Che sicuramente l'astrologia non è che dà delle risposte né dà delle soluzioni, può perlomeno aiutare ad interpretare dei momenti e poi dopo e fare arrivare i gabbiani, ovviamente. Però è anche interessante, perlomeno ho trovato interessante riuscire a leggere informazioni di questo tipo. E niente, mi andava di dirvele. Yeah.

E andiamo subito con questa bellissima novità, la collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, che ci danno anche una ventata di cultura, appunto dedicando questa canzone a Francisco Goya, grande pittore spagnolo, dando il titolo alla canzone appunto Goya.

0: sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss. Disney presenta:
8: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania:
10: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
12: Kiss, kiss.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
7: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

ed Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Allora, oggi è l'ultimo giorno infrasettimanale nel quale vi ricordo che i programmi tanto da voi amati che si sono fatti questo periodo di vacanza da lunedì torneranno, tra cui il Pippo Pelo Show come al solito nella sua fascia dalle 7 alle 9 con una tra l'altro delle rubriche tanto amate dagli ascoltatori che è Canzoni sotto la doccia, ovvero come funziona: voi mandate una canzoncina cantata con il pretesto di poterla ascoltare nella versione originale. Da lunedì potete riprendere a farlo regolarmente mandando sempre la vostra canzone al 347 490 0042 come ha fatto questo nostro amico.

Diciamo che l'ha presa un po' lentina, ma l'avrete riconosciuta perfettamente. Il trionfo del Festival di Sanremo nel 1987 del favoloso trio Tozzi, Morandi, Ruggeri con Si può dare di più.

0: much, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Oh, fucking fabulous. Che bellezza sentire sempre questo. Oh, pensate che oggi mi sono reso conto, non ero mai andato a vedere su Accadde Oggi, non ho mai visto i proverbi. E il proverbio di oggi sarebbe: morto un papa, se ne fa un altro. Direte, a me che mi frega, così.

Ma ora, come al solito, facciamo un salto nel passato con un History Kiss dal 1983. Pensate, anno in cui a Phoenix, negli Stati Uniti, un uomo di nome Giovanni Vigliotto, ma in realtà si chiamava Fred Jeep perché si spacciava per italiano, perché con il nome italiano nella sua testa era più facile truffare, venne condannato infatti per truffa e poligamia dopo che le autorità avevano scoperto che si era sposato con 105 donne diverse in 30 anni. Nello stesso anno usciva questo grande pezzo di Billy Idol, sto parlando di Eyes Without a Face.

Era il nostro History dal 1983, Billy Idol con Eyes Without a Face. Iniziamo la seconda ora. Ed eccomi ancora qua anche per oggi per tenervi compagnia fino alle ore 20. Già vi anticipo anche che domenica sarò in onda sempre dalle 16 alle 20, quindi per farmi raccontare, chissà se sarà uno degli ultimi giorni di mare, ma no, tanto comunque sarà ancora un'estate lunga e soprattutto oggi io non so che cosa stia succedendo nelle altre parti d'Italia, qui fa un caldo infernale, ma poi ne parleremo magari anche più avanti e più tardi. Come al solito dall'altro lato del vetro ho il mio Pasqualino Viola. Ciao, che bello sempre sentire così. Ma iniziamo anche questa seconda ora con la bella musica, perché è il momento di Alex Warren, poi arriveranno i Negramaro, ma soprattutto si inizia con la voce più bella del momento. Lei è Sienna Spyro con Material Lover.

Alex Warren su Radio Kiss Kiss, oggi 28 agosto, pensate che avrebbe compiuto 88 anni Maurizio Costanzo. Guarda com'è puntuale Pasquale Viola, quindi cosa devo dire adesso? Bonnie. Allora, Maurizio Costanzo, insomma, diciamo uno dei personaggi principali della TV italiana, lo possiamo considerare a tutti gli effetti l'inventore del talk show, perché comunque diciamo che in Italia il... Però quanto era bella questa base, cioè era proprio bella la base del Maurizio Costanzo Show, diciamo che è stato proprio lui a dare un primo imprinting a quelli che poi sono diventati talk show. Non so in quanti di voi sanno anche della carriera da paroliere di Maurizio Costanzo, che tra l'altro scrisse un grandissimo successo cantato da Mina, poi Se telefonando, pensate, musicata niente po' di meno che da Ennio Morricone, insomma diciamo un pezzo storico. Siamo nel 1968, quando insomma Costanzo era ancora giovane e anche Morricone era molto giovane, però diciamo che a tutti gli effetti insomma, che poi può essere piaciuto o non piaciuto, un personaggio che avrà fatto un po' anche di casini, ma chi è che non ha mai fatto dei casini nella vita? Sono il primo io. Però sicuramente un personaggio che ha fatto la storia della TV italiana, insieme a Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Raffaella Carrà e Renzo Arbore, che è l'unico che è ancora regge.

0: pochissimi giorni al weekend in cui Monza diventerà il centro del mondo, ed è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1, eh? Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Ve ne cito alcuni giusto per dirne un po': Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovaffi, Merken Kremolt, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti tanti altri. Ma ascoltate bene ciò che vi dico, perché è molto importante. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Quindi prenota subito adesso su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, ma quelli indimenticabili si vivono. Con Radio Kiss Kiss, ovviamente.
1: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente, tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: caccia alla bufala.
1: E dopo il muggito della bufala, ma la bufala muggisce come una mucca, sì, penso proprio di sì, qua per ricordare che sono in palio i primi gadget di Radio Kiss Kiss proprio in questo pomeriggio, ma anche per ricordarvi che da lunedì Max e Max ritorneranno nella loro fascia dalle 9 alle 12, ma bando alle ciance perché adesso è il momento di leggere le tre notizie. Vi ricordo che come al solito solo una è falsa e solo la persona più veloce si porterà a casa il gadget di Radio Kiss Kiss indovinando appunto qual è quella più falsa. Iniziamo dalla notizia 1. Nel 2021 a Treviso un automobilista è stato fermato dalla polizia locale dopo essere stato avvistato mentre guidava con un enorme pappagallo ara appollaiato sul volante. Ai vigili ha giustificato la presenza dell'animale spiegando che il volatile soffriva di soffocamento in gabbia e aveva bisogno di prendere aria dal finestrino. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 2020 a Torino un uomo è scappato dai domiciliari per andare direttamente in caserma dai carabinieri chiedendo di essere arrestato. Ai militari disperati ha spiegato che la convivenza forzata con la moglie durante il lockdown era diventata così insopportabile da preferire di gran lunga una cella in carcere. Questa era la notizia 2. Infine, notizia 3, nel 2023 a Perugia un uomo è stato fermato durante un controllo stradale dopo aver camuffato la propria auto applicando sulla carrozzeria decine di cartoni della pizza per nascondere un'evidente ammaccatura sulla portiera. Ai carabinieri ha dichiarato che il cartone serviva da isolante termico per la portiera guasta. Quindi queste erano le tre notizie, come al solito 347 490 0042. Veloci, veloci, veloci che voglio vedere chi indovina la notizia. Sia falsa, ma soprattutto chi si aggiudicherà il gadget di radio.

0: Ben due cose, la bici e la Z, favolosa, ma non è questo l'argomento importante di questo momento, perché siamo nel bel mezzo di caccia alla bufala, come al solito tante persone sono state fregate dalle notizie, ma c'è stata una persona che è stata più veloce di tutti a rispondere esattamente, ce l'abbiamo al telefono, Stefania.
1: Ciao, ciao Radio Gestista, ciao Paolo.
0: Ciao Stefania, da dove ci chiami?
1: Allora, chiamo da Binasco, provincia di Milano.
0: Sì, conosco, un po' nell'Interland. Sai che penso di esserci passato anche più volte?
1: Non addirittura, wow. Ma...
0: sì, è vero, è come a dire, cosa sei venuta a fare a Binasco? Non lo so, probabilmente sai, giri, serate, cose di questo tipo. Va bene, allora, Stefania, sei stata, l'hai indovinato, però devi dirlo tu, qual era la bufala?
1: La numero 3.
0: Esatto, era la numero 3. Infatti la storia, quella del cartone della pizza sulla macchina, era poco credibile, anche se comunque quella più bella resterà sempre il tizio che questa è vera, che a Torino è scappato dai domiciliari perché non riusciva a resistere.
1: Sì, questo è verissimo.
0: Con la moglie. Stefania, allora nei prossimi giorni verrai contattata dalla nostra redazione, ti arriveranno a casa i gadget, quindi
1: grazie.
0: Goditeli, continua ad ascoltarci e kiss kiss a te.
1: Grazie, kiss kiss, un saluto a tutti.
0: Ciao.
2: Il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così, vivila. Good morning, kiss kiss. Ti aspetta da lunedì 31 agosto col Max, il Max.

Ed eccoci qua che andiamo con questa bella novità al ritmo latineggiante, perché ci sono i boss totali del latino. Sto parlando di Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, che ci faranno ballare ancora per parecchio tempo con il loro Te Olvido, La La, ma tra parentesi La La, eh?

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
4: Kiss Kiss. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Ci vuole Fiorentini.
4: Kiss Kiss. Hey!
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.

0: Viajando per il mondo su Radio Kiss Kiss non poteva esserci pezzo migliore per introdurre questo momento. Siamo usciti dal gioco caccia alla bufala, visto che molte persone quando parlo mi dicono: ma tu sei serio quando dici queste cose? Allora, io sono serio nel dire la maggior parte delle cose, ed è anche vero che da lunedì inizierà il nuovo programma di me e Lucilla. Se non credete a me, almeno credete a lei, Lucilla.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti. Schifa tutti, è vero,
0: allora,
1: vero, l'ho appreso dagli articoli dei giornali che partiremo lunedì.
0: Allora, visto che appunto qua mi arrivano messaggi a dire: ma non è vero, tu dici delle balle così, almeno Lucilla, visto che la tua voce è più autorevole della mia, puoi confermare ai nostri ascoltatori il tutto?
1: Allora, confermo che da lunedì saremo in onda tutti i giorni, lunedì, venerdì, dalle 12 alle 14 con Kiss Kiss Trend Zone. Tra l'altro, Paolo, credo che il nostro editore in passato abbia fatto il croupier, perché come sa mischiare le carte lui, nessuno mai. Quindi ha mischiato bene e ci ha messo insieme questa nuova avventura. Allora, io sono felicissima.
0: Allora, saremo anche in onda in TV, quindi su canale 158, e ancora non abbiamo avuto modo di vederci dal vivo, insomma, diciamo in questi giorni qua, perché Lucilla, puoi dire a tutti da dove ci stai chiamando?
1: In questo momento sono a Edimburgo, mi sto preparando perché questa sera c'è il concerto di Bon Jovi, quindi vado a salutare John e poi torno.
0: Cioè, avete capito? Io sono qua con Pasquale Viola, lei è lì con Bon Jovi, cioè c'è un po' di differenza in tutto ciò. Allora, solo una
1: cosa,
0: perché ho detto che saremo in TV, non entriamo nei contenuti di quello che faremo. Visto che saremo in TV, c'è solo una cosa che sicuramente magari le donne all'ascolto adesso sono molto interessate: come ci vestiamo lunedì?
1: Ecco, sicuramente con qualcosa di matchable, quindi cerchiamo di essere almeno in sync con i colori. Magari dopo ti faccio una bozza di colori, così mi segui.
0: Mamma mia, c'ho già ansia. Guarda, ti do il numero di Veronica, parla con lei, con la mia compagna,
1: esatto.
0: Così almeno ci pensa lei.
1: Da stylist.
0: Sì, sì, sì, okay. Così io non le voglio sapere. Allora, Luci, niente, noi tanto ci sentiamo dopo, e poi dopo per tutti gli ascoltatori, come dire, ci riaggiorniamo lunedì.
1: Da lunedì alle 12 con Kiss Kiss Trend Zone.
0: Grande.
1: Kiss a tutti.
0: Favolosa. Goditi Bon Jovi e poi ci sentiamo più tardi. Ciao.
1: Ciao Paolo. Ciao
0: ciao ciao. Kiss Kiss Play Summer.

E andiamo anche alla fine di questa seconda ora facendo un salto nel passato con un history kiss favoloso dal 1983. Tra l'altro anno in cui, pensate, il 1983 è stato l'anno in cui Michael Jackson per la prima volta si esibì con il Moonwalk nello studio televisivo Motown 25, rendendo iconico, come mi piace utilizzare questo termine, questo suo passo che ho imparato a fare anch'io, tra parentesi. Sempre nello stesso anno invece usciva questo grandissimo pezzo di Jimmy Cliff, sto parlando di Reggae Night, che adesso mi ascolto godendo insieme a voi.

0: nostro History Kiss dal 1983, Jimmy Cliff con Reggae Night, ma è il momento di sentire che cosa succede nel mondo e quindi passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Il disastro al confine tra Nepal e Tibet, 584 le vittime, quasi 2000 dispersi, oltre 3700 le persone tratte in salvo. Tre italiani risultano ancora irreperibili a Kathmandu, è arrivata la task force della Farnesina. Un vuoto immenso, una nube marrone verso di noi, racconta Valentina Piccinini, una delle connazionali tratte in salvo. Medio Oriente, il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. La risposta iraniana è molto moderata, afferma Donald Trump. I flussi restano tuttavia ridotti. Ieri sono transitate 7 navi mercantili contro le 17 del giorno precedente. L'Iran definisce le nuove sanzioni americane terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri Araghchi precisa però che riprendere la diplomazia non è impossibile. La guerra in Ucraina, colloqui tecnici potrebbero tenersi molto presto, annuncia il consigliere presidenziale Budanov, che esclude però un accordo rapido. Kiev rifiuta la richiesta russa di ritirarsi dalle aree del Donbass ancora sotto controllo ucraino. Trump intanto assicura che Putin non attaccherà un paese della NATO e ridimensiona la missione a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. La crisi nel Golfo pesa anche sull'economia italiana. Tra marzo e giugno le esportazioni verso il Medio Oriente diminuite di 2 miliardi e 200 milioni di euro, il 22,7% su base annua, il calo più consistente nell'Unione Europea. Gli effetti della guerra nel Golfo si stanno moltiplicando, avverte il presidente di Confartigianato Marco Granelli. Le imprese subiscono l'aumento dei costi energetici e la contrazione delle vendite. Femminicidio in Spagna. Un italiano di 60 anni è stato fermato in Andalusia con l'accusa di aver ucciso la compagna, una cittadina tedesca di 47 anni. Il corpo della donna, raggiunta da numerose coltellate, è stato trovato in strada vicino alla spiaggia di Isla Cristina. La coppia viaggiava in camper. Sarebbe il 37esimo femminicidio registrato quest'anno nel paese. Torniamo in Italia. Una donna e il suo cane sono stati trovati morti in un furgone con targa austriaca in provincia di Udine. La vittima sarebbe una 27enne austriaca e il mezzo era fermo da almeno 2 giorni. L'allarme è stato dato da alcuni passanti. I carabinieri indagano sulle cause dei decessi. Meteo, il caldo raggiunge oggi il picco con 9 città da bollino rosso, domani scenderanno a 6, domenica a 4, tutte tra Sicilia e Calabria. Bari resterà al massimo livello di rischio anche domani. Lo sport ai giochi del Mediterraneo di Taranto, Danilo Dennis Sollazzo conquista l'oro nella carabina d'aria compressa da 10 metri. Per il calcio, sorteggiata l'Europa League, la Juventus affronterà tra le altre Real Sociedad, Celta Vigo e AZ Alkmaar. Il Milan, Benfica, Bournemouth e Sunderland in Serie A stasera alle 20.45, l'anticipo della seconda giornata tra Milan e Venezia. E questa era l'ultima notizia da Marilè Damaggi. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Marilè per questi aggiornamenti. Io sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia fino alle

di cui volevo parlare dopo, però visto che ieri è stata proprio giornata di calcio, tra ieri pomeriggio e questa mattina i sorteggi delle coppe europee, è già stato un pochino detto appunto nel notiziario, perché stamattina hanno fatto anche Europa League e Conference League, dove ieri tra l'altro l'Atalanta si è qualificata alle fasi finali. Ma bando alle ciance, iniziamo con la bella musica, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss Kiss.
2: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, night after night. I'll be fucking you by 7 days a week.
1: La musica più bella.
3: La musica più bella.
1: Suona solo.
3: Suona solo.
1: Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss.

0: Empire of the Sun su Radio Kiss Kiss, mentre sono le 18:11 e tutto va bene. Allora, vi stavo parlando prima che da lunedì si inizierà a parlare di trends e guarda, sono andato proprio a vedere adesso in questo momento un po' di vari trend dai maggiori motori di ricerca e vedo che molti evidentemente hanno ricercato polvere Sahara, perché se tipo oggi, insomma in queste ore, vi capita di trovare una patina rossastra sulla vostra macchina, è a causa delle polvere desertiche che stanno arrivando dall'Africa settentrionale, quindi vengono trasportate con il vento. Se in alcune zone magari è anche previsto un po' di pioggia, è quella tipica pioggerellina che finita vi lascia proprio la macchina sporca totalmente, quindi è una cosa alla quale purtroppo forse ci toccherà abituarci un po' alla volta. Adesso non so chi di voi era attento in questa settimana quando abbiamo fatto anche il collegamento con Cristian Casarotto, il glaciologo del Muse, che ci ha spiegato insomma un pochino che se si fossero seguite le linee del protocollo di Kyoto del 1997, chissà magari adesso come sarebbe, ma coi se e coi ma la storia non si fa, e quindi niente, a questo punto ci tocca farci cuocere un po' da queste temperature. Mi sono arrivati parecchi messaggi, alcuni li ho persi, mi ricordo uno, prima ne ho letto, dalla Calabria, hanno detto che stanno cuocendo, ma anche dalla Sardegna e tutto. Gente, cosa vi posso dire io? Ascoltiamo della musica, che così almeno ci passa, è vero? Facciamo così, vai Pasquale, va.
1: Kiss Kiss Play Summer.

Palma con Ecstasy su Radio Kiss Kiss. Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: Chissà te, che vai totalmente nel pallone quando devi pensare a un regalo di compleanno. Chissà te, che hai visto quanto costa quel videogioco che vuole tuo figlio. E cosa non si fa per amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
6: Kiss.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.

Radio Kiss Kiss con il gioco di Marco e Raffa, e tra l'altro facciamo gli auguri a Marco che oggi fa 30 anni, ma ancora i denti da latte, poverino, tattino. Marco e Raffa torneranno in onda ovviamente da lunedì, pure loro nella loro solita fascia oraria 14-16. Vi devo dare i due indizi per la parola e per il numero. Non so neanche dire se è facile o non facile, non saprei, forse potrebbe trarre un po' in inganno, ma inizio. State attenti per la parola, state attenti, è un po'. Nascondo poco, divido due metà e scompaio del tutto. Per quanto riguarda invece il numero, molto attenti perché Eolo ne è il dio. Ho detto tutto, quindi come al solito 347-490-0042, vediamo chi si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss, ma soprattutto chi verrà in onda con me. Ma che pezzo sta arrivando? Raga, è il momento di Liquido con Narcotic. Mamma mia, un pezzettone incredibile che adesso balliamo e saltiamo insieme ora!

0: Radio Kiss Kiss, dobbiamo riuscire a capire quindi qual era la password per sbloccare questo programma. Penso di aver dato degli indizi che veramente sono stati. Forse è stato complicato, eh? È stato complicato perché parecchi errori, tra cui.
1: Password è tenda 20.
0: No.
2: Accesso negato.
0: Beh, il numero era facilissimo, insomma, il numero era facilissimo. È la parola che ha tratto in inganno.
3: La parola è cerniera e il numero è 20.
2: Accesso negato.
0: Poteva anche essere cerniera, ma non era. Ma abbiamo avuto la persona più veloce ad indovinare. Siamo al telefono con Silvio. Silvio?
4: Ciao.
0: Ciao Silvio, da dove ci chiami?
4: Ciao. Ciao, sono Silvio di Sirolo.
0: Sirolo? Sirolo ancora?
4: Sì.
0: Ma veramente, ma io sono venuto un mucchio di volte a Sirolo. Mi piace tantissimo venire a Sirolo.
4: Ah, e Riviera del Conero.
0: Sì, lo so, ho capito.
4: Sì.
0: Lo so, ci sono venuto più volte. Beh, Silvio.
4: Adesso che sento la tua voce, forse ho capito anche che molto probabilmente ci siamo conosciuti tramite Riccardi Bugarì.
0: Ma cosa? Ma è una presa
4: molto
0: per il culo?
4: Molto probabilmente.
0: Silvio. Sì, sì, può essere anche, ci siamo conosciuti, però hai dato la risposta esatta, tu la puoi dire a tutti, sì. Che era?
4: Sì, vabbè, il numero era facilissimo, era 20.
0: Sì.
4: Perizoma
0: 20. Allora, Silvio, bravissimo. Bravissimo. Ma, che
4: è lei?
0: Sì, che, sì,
4: no, no,
0: era giusta, hai vinto, quindi verrai contattato nei prossimi giorni dalla redazione e ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss.
4: Grazie Francesco.
0: Favoloso,
4: grazie.
0: Paolo, comunque fa niente, grazie mille, salutiamo Silvio, vincitore di oggi.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss.
1: Beh, allora, io non ho capito se fosse seria o meno la telefonata di prima. Comunque, grazie Silvio, ci hai dato un altissimo momento di radio, ma è il momento della novità, perché si mescolano l'elettronica.

0: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono.
2: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente.
0: Lettere dall'Italia.
1: Buono.
2: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Kiss, kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss Kiss.
6: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
10: Kiss Kiss. Disney presenta:
11: se restituirai il cuore sarai l'eroe di tutti.
12: Maui, Maui, sei mitico.
10: Oceania:
13: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
10: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
14: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
10: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
15: Yes, yes.
16: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio Kiss Kiss. Fino a domenica 30 agosto, dalle 21 alle 24 in Piazza della Libertà a Salerno, la diretta di Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. E sul palco del Pitti Pizza and Friends, gli artisti della musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
10: Kiss Kiss.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss Kiss.
19: Almost done.

Bruno Mars con Oh My Soul. Voi sapete benissimo che mi collego sempre al numero della password e oggi, visto che è il mio ultimo pomeriggio, diciamo, di agosto da fare, anche se comunque ci sarò anche domenica, però io considero oggi 20, ho scelto 20 perché sono stati i giorni che ci siamo tenuti compagnia durante il mese di agosto e quindi ci tenevo solo a fare una cosa. Da lunedì riprenderà appunto una nuova strada, una nuova via, ma volevo ringraziare tutti voi che mi avete dimostrato un affetto gigantesco, mirabolante, incredibile, favoloso, e quindi niente, volevo approfittarne adesso, anche se manca ancora più di un'ora di trasmissione, ma volevo veramente farlo perché non ero preparato ad essere travolto da tutto questo affetto gigantesco che ho ricevuto, e quindi grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. È stato veramente molto bello. Da lunedì si ricomincerà dalle 12 alle 14 sempre con Lucilla, ve lo volevo ricordare così un'altra volta.

Ma facciamo che noi invece delle cattive abitudini ne facciamo di buone abitudini, perché andiamo a chiudere questa ora sempre come al solito con un history kiss dal 1998, ma ho una chicca legata a questa canzone incredibile, perché nel video famosissimo in tutto il mondo uno dei due uomini protagonisti è un mio amico, si chiama Filippo Giancane, al tempo faceva il modello, lo vedete quello coi rasta nel video, vive adesso in Sudafrica, anzi viveva già in Sudafrica dal tempo, adesso è una bravissima guida, quindi se andate in Sudafrica ricordatevi Filippo Giancane favoloso, presente nel video di Cher, perché adesso è il momento di Cher con Believe.

0: Era il nostro History Kiss dal 1998, Cher con Believe. Ma è il momento di sentire gli aggiornamenti dal mondo. Passo la linea a Marileda Maggi.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Il disastro al confine tra Nepal e Tibet, le vittime 584, quasi 2.000 dispersi, oltre 3.700 le persone tratte in salvo, più di 100 lavoratori intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica, 3 italiani risultano ancora irreperibili. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina. Il maltempo ha reso difficili i collegamenti con i villaggi di montagna e con le comunità tibetane lungo il confine. Gli ospedali della regione stanno accogliendo centinaia di feriti e sono stati allestiti centri di emergenza per distribuire acqua, cibo e medicinali. Medio Oriente, il traffico nello stretto di Hormuz è aperto, la risposta iraniana è molto moderata, afferma Donald Trump. I flussi restano tuttavia ridotti. Ieri sono transitate 7 navi mercantili contro le 17 del giorno precedente. L'Iran definisce le nuove sanzioni americane terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri iracci precisa però che riprendere la diplomazia non è impossibile. Possibile. Ucraina, colloqui tecnici potrebbero tenersi molto presto, annuncia il consigliere presidenziale Budanov, che esclude però un accordo rapido. Kiev rifiuta la richiesta russa di ritirarsi dalle aree del Donbass, ancora sotto controllo ucraino. Il presidente Trump assicura che Putin non attaccherà un paese della NATO. Le borse europee chiudono in rialzo dopo l'impegno del presidente della Fed, Kevin Walsh, a riportare sotto controllo l'inflazione. Milano guadagna lo 0,67%, Parigi lo 0,98%, Francoforte lo 0,77% e Londra lo 0,29%. La cronaca: un vasto incendio è arrivato alle porte di Arzana in Ogliastra, evacuate oltre 100 persone, tra le quali 60 ospiti di una struttura protetta per pazienti psichiatrici. La situazione è drammatica, afferma il sindaco Socchino. Sul posto impegnati 3 Canadair, 2 Super Puma e 3 elicotteri della flotta regionale. Il caso Ranucci, dalla prossima stagione Report, sarà affidato a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione per giornalisti professionisti. La RAI parla di rafforzamento del giornalismo investigativo attraverso professionalità interne. A Sigfrido Ranucci sono state proposte 3 ricollocazioni, un incarico a RAI News, al TG3 oppure in un ufficio di corrispondenza. Lo sport e calcio: Rafael Leao lascia il Milan scegliendo il Galatasaray, al club rossonero andranno circa 45 milioni di euro, mentre il portoghese guadagnerà 12 milioni a stagione. Il Milan affronterà stasera il Venezia alle 20:45. Infine i giochi del Mediterraneo, oro per Danilo Dennis Sollazzo nella carabina d'aria compressa. Ed era questa l'ultima notizia da Marileda Maggi. Kiss kiss a tutti!
0: Grazie Marileda per tutte queste news. Hai capito che Leao se ne va dal Milan? Beh, comunque non è che guadagna un granché, effettivamente. No, dicevo 12 milioni, ma sono lordi, ragazzi, non è che sono

al buon Pasquale Viola. Come ti ho chiamato? Sto facendo lo scratch, sto scratchando. Ciao, ciao anche a te. Abbiamo tanta bella musica, tante belle cose ancora da raccontarci. È il momento di Samurai J con Flamenco Paranoia.

Ma quanto è bella sempre questa Aiko Aiko su Radio Kiss Kiss. Allora, cari amiche e cari amici, se questa sera andrete a mangiare un sushi, un ristorante cinese, cose di questo tipo, suppongo che come al solito al termine della cena vi delizierete con i biscotti della fortuna e sappiate che se cercavate dei biscotti della fortuna un po' stupefacenti non sarà più possibile, perché proprio ieri hanno beccato una, non so se avete letto sta notizia, a Fiumicino, che stava cercando di ritornare verso la Cina con un carico di 5 kg di biscotti della fortuna che nascondevano invece che il bigliettino delle bustine di cocaina. Quindi hanno pescato questa signora di 40 anni che poveretta, sarà stata sicuramente una di quei ganci, di quelle che le mettono lì per farsi beccare, perché poi magari vi racconto dopo Saif, che sta arrivando con Parlar d'amore, anche una cosa di, cioè non perché sia un esperto, ma perché la so. Che bella!

Con parlare d'amore su Radio Kiss Kiss, vi stavo parlando di questa esca, proprio come viene chiamata anche nel gergo tecnico, beccata all'aeroporto di Fiumicino con un carico di cocaina incredibile. E niente, quello che vi dico è perché l'ho saputo tramite, ho un amico che è ufficiale della Guardia di Finanza, mi ha spiegato un po' come funziona, che molto spesso nel narcotraffico vengono messe delle esche appositamente perché si concentrino le indagini su questa persona, ma poi fanno passare da altre parti. Insomma, questa credo di non dire nulla di che non si sappia, ecco, diciamo, da questo punto di vista. Ma giusto per arrivare qua, ovvio che c'è questa annosa questione che va avanti da anni, da tempo. Volevo solo fare una piccola micro statistica tra chi è all'ascolto adesso, giusto per avere un'idea. Qua si sta parlando di droghe molto pesanti, ma a livello di legalizzazione, cioè, nel senso, siete più per il sì, più per il no, più per il boh, più per non lo so, perché effettivamente è una questione che va avanti da talmente tanto tempo che non troverà mai una fine. E quindi, giusto così, facciamo una micro statistica che tra chi è l'ascolto adesso, 347 490 0042, mi basta solo sapere legalizzazione sì, legalizzazione no.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Kiss Kiss.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Kiss Kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss Kiss. Hey!
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Grande successo dell'estate 2026, Merck & Cremont con Partenope su Radio Kiss Kiss. Ho lanciato lì la l'esca, cioè del tipo: cosa ne pensate di legalizzazione, sì o no? Ovviamente stiamo parlando delle droghe. Guarda, siamo più o meno un 50-50, sentiamo qualcosina.
1: Legalizzazione, no.
0: No, lei proprio ha detto no, ma...
2: Kiss a tutti.
0: Ciao.
2: Legalizzazione, sì. Per sempre, sì.
0: Hai capito? Posso dire una cosa? Sono quelle cose da sciocco che fanno ridere solo me, ma ha fatto ridere il messaggio che arriva da Maria e dice no. Maria, no, non lo so, fa solo ridere a me questa. Sì?
3: Ragazzi, se fosse legalizzata, scomparirebbe il narcotraffico.
0: Allora sì, penso di sì, anche se comunque ci sono sempre dei commerci sottobosco.
4: Ciao caro Riccardo da Catania.
0: Ciao.
4: Un po' di raucetine, scusa.
0: No, tranquillo.
4: Legalizzazione sì, anche se non sono più consumatore da 30 anni. Io penso che la legalizzazione, diciamo che manderebbe al manicomio tutti gli spacciatori e tutti i pesci grossi che ci sono in quell'ambiente.
0: Beh,
4: e così almeno l'unico spacciatore diventerebbe lo Stato. Schizza a tutti.
0: Beh, in una qualche maniera sì, è vero, insomma, se fosse regolarizzata effettivamente, ma facciamo che ci ritorniamo magari più tardi. Mandiamo un pezzo, Pasquale, vai, mandiamo un pezzo, va.
5: Kiss Kiss Play Summer.

Si battono le mani su Dai Dai su Radio Kiss Kiss. Comunque questo sondaggio credo che si concluderà più o meno con una all'incirca 50% di favorevoli e 50% contrari, anche se c'è in mezzo una larga fascia grigia, perché sono arrivati diversi messaggi, adesso non abbiamo proprio il tempo per ascoltarli, in cui si sottolineava il fatto che anche il tabacco, cioè i tabacchi, gli alcolici sono comunque legalizzati e in una qualche maniera anche regolarizzati, così tanto anche arrivava il suggerimento che effettivamente in inglese medicinali si dice drugs, perché a tutti gli effetti sono delle droghe, diciamolo. Quindi se tutto fosse regolarizzato, magari, boh, chissà. Ma tanto credo che sia un problema che non ci toccherà mai, questo penso.

0: te.
1: Era mio amico Ligabue con la sua novità, qualcosa per te. Pare che oggi sia stato il giorno più infernale in Italia da tanti anni a questa parte, forse proprio il giorno più caldo della storia, chi lo sa se è vero. Comunque intanto sentiamo che cosa succederà dagli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore smetterà di piovere anche sulle aree montuose settentrionali, qualche nube in più invece in arrivo tra Toscana e Lazio. Nella mattinata di domani condizioni anticicloniche sul nostro paese con prevalenza di sereno, salvo nubi al centro. Clima caldo specialmente al sud. In giornata poche variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi sia alpini sia appenninici, seppur a carattere irregolare. Massime tra 27 e 34 al nord, tra 31 e 34 al centro, tra 34 e 40 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
11: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore.

0: Big The Bausa su Radio Kiss Kiss. Allora attenzione bella gente, che andiamo a chiudere questa puntata con l'ultima possibilità di portarvi a casa il gadget di Radio Kiss Kiss. E con che cosa lo facciamo?
1: Revereve al contrario, revereve contrariato, dai l'arno che vereve l'arno
0: ed è il gioco del reverse, il gioco dei corrieri Alfie e Ciro, che ritorneranno in onda pure loro a partire da lunedì nella loro solita fascia oraria dalle 16 alle 19, ed è il momento della canzone alla rovescio. Oggi non mi sono voluto mettere d'accordo minimamente, quindi non so neanche se è una, cos'è, una canzone normale, una canzone, un cartone animato, posso dirlo, quindi è un cartone animato, non so assolutamente nulla, quindi oggi partecipo anch'io, se indovino vinco io, mi mando i gadget di Radio Kiss Kiss. Vai Pasquale, facciamo sentire.

0: Allora, non sono certo di aver capito, probabilmente come al solito non ci ho capito una amplissima minchiazza, ma non lo so, vabbè, comunque magari qualcuno di voi è più sveglio di me. 347 490 0042, mandatemi un messaggio vocale dicendo il titolo del cartone animato, sì, non mi interessa neanche chi lo canta, vediamo chi sarà la più veloce o il più veloce. Vai!
1: Kiss Kiss Play Summer.
2: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come see.

0: la piaga su Radio Kiss Kiss. Dobbiamo trovare la soluzione del reverse. Vi dico che il primo che ha sbagliato sono stato io, perché pensavo fosse Daltanius, ma non è. Ma in tanti avete sbagliato, eh? Era difficile, Pasquale. Tu prima mi dicevi, guarda, questo è facile. Invece era difficile. Sentiamo un po'.
1: Ciao, Ciao. Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883.
0: Ma scusa, ti abbiamo detto che era un cartone animato? No, non è. No.
2: Oceania.
0: No, non è neanche Oceania, no?
3: Ciao, Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Forse la soluzione di stasera è UFO Robot.
0: No, forse no, non è UFO Robot, no.
4: Ciao, sono Daniele da Napoli, la canzone God Sigma.
0: Che cos'è? God Sigma? Ma sai che non me lo ricordo neanche? Non me lo ricordo. Scusate, ma ho riso per un suggerimento in cuffia. No, non era quella.
5: Abbiamo... I Cavalieri dello Zodiaco!
0: Era questa!
6: I Cavalieri dello Zodiaco hanno nomi importanti, sono grandi.
0: Ma sai anche perché? Perché non è che la conoscessi granché bene. Io questo cartone non l'ho mai considerato più di tanto. Comunque perfetto, ma vi ricordo che il reverse ritornerà con i loro proprietari, ovvero con Alfio e Ciro, da partire dal lunedì.
7: Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti.

avermi tenuto compagnia per tutto questo mese. Io ci sarò ancora domenica in diretta dalle 16 alle 20. Poi vi ricordo che a partire da lunedì inizia il nuovo programma col sottoscritto e con Lucilla dalle 12 alle 14, Kiss Kiss Trend Zone. Ringrazio tantissimo anche il mio bel Pasqualino Viola di essere stato in mia compagnia. Vi lasciamo con un gran pezzo Bill Withers con Ain't No Sunshine When She's Gone. Vi ricordo anche che adesso ci sarà un'oretta di musica e poi diretta di Stefano Piccirillo direttamente dal PT Pizza and Friends di Salerno. Ci sentiamo domenica!

Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci. Dal 31

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Disney presenta...
2: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Yes, yes.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
8: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
11: La spesa intelligente!
1: Kiss Kiss!

Ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss. Hey!
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.

0: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

comincia un'altra serata assolutamente indimenticabile in diretta per Io, Tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi parla, ma buonasera di Pitti Pizza and Friends. Abbiamo su di noi, come cantava Pupo, una bellissima luna fragola, devo dire fantastica. Se avete la possibilità di coglierla in giro per l'Italia, siete i benvenuti, ma non soltanto, un sacco di ospiti, un sacco di amici della musica più bella, soprattutto italiana. Grande festa fino alle 24 e c'è subito Bruno Mars con noi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.

Shoot. È arrivata con il suo cavallo bianco, come fa dai tempi di Texas Hold'em, all'interno di Piazza della Libertà a Salerno, piena anche questa sera con i maestri fornai al lavoro, con tante persone al servizio del pubblico che abbracciano Pitti Pizza and Friends edizione 2026. Lì fuori che succede? Beh, un po' di tutto grazie alle vostre segnalazioni al 347 490 0042, con i vostri WhatsApp. Intanto in campo questa sera anche la Serie A, siamo al minuto numero 21 del primo match del secondo turno. Milan che gioca in casa a San Siro contro il Venezia, al momento clean sheet e 0-0 il risultato. Vi terremo costantemente aggiornati. Tanti ospiti della musica italiana all'interno di O2 e Kiss Kiss, e poi sul palco di Pitti Pizza and Friends ne parliamo tra qualche istante, insieme alla musica più bella da non perdere, in questo caso con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Estate 2026 qui su Radio Kiss Kiss con i Pinguini Tattici Nucleari. Entriamo subito nel vivo di una serata ricchissima qui al Pitti Pizza and Friends con Gianluca Amoruso. Ciao.
1: Buonasera. Buonasera.
0: È un personaggio assolutamente da non perdere se siete in zona Piazza della Libertà. Gianluca sul palco dopo le 22. Innanzitutto complimenti per l'outfit.
1: Grazie.
0: Non so se è un omaggio ai libri e ai film di Federico Moccia con il lucchetto che hai a mo' di catenina, però
1: più
0: mi sembra
1: Sid Vicious.
0: Molto Sid Vicious, molto più rock and roll anche per quanto riguarda appunto il tuo outfit. Allora, Gianluca andò al concerto dei Green Day un po' di tempo fa e salì sul palco perché tu avevi portato un cartello, giusto?
1: Sì, esattamente, ci avevo scritto fiero di essere un fan dei Green Day. Non mi ricordo bene.
0: Sì, sì, certo, l'ho visto oggi lì, tra l'altro, visto. E poi hai fatto quasi uno stage diving insieme a Billy Joe Armstrong.
1: Sì, è stato spontaneo, perché ad una certa Billy Joe viene da me e mi dice all'orecchio: ora ti devi buttare. E io, no, io lo fermo e dico: lo so benissimo.
0: Ma gliel'hai detto in italiano a Billy Joe Armstrong o in inglese?
1: Se vedi il video, si vede che fa il video intero su YouTube.
0: Ok.
1: Ci sono io che faccio: I know it. I know, Bill. No, don't worry.
0: Cioè, sembrava l'aggiunto dei Green Day. Cioè, sostanzialmente non stonava assolutamente. Questa è stata la cosa più bella,
1: sì,
0: più piacevole.
1: Sì, sì,
0: perché
1: stato...
0: poi da lì si è aperto un mondo insieme alla tua musica cantata in italiano. E tra l'altro con questa samba molto particolare realizzata come video all'interno di un mercato ortofrutticolo.
1: Esatto.
0: Com'è nata l'idea?
1: La samba della caccia è nata per gioco, veramente per gioco. È uno di quei casi dove tu entri in studio e il brano nasce dopo mezz'ora.
0: Okay.
1: Perché ha una vena di spontaneità, cioè che abbiamo scritto il testo in 2 secondi. Proprio figli dei patrimoni, dei testimoni, perché noi volevamo raccontare la giungla urbana, per okay. questo la samba della caccia.
0: Certo.
1: E infatti parliamo dei ragazzi che ogni giorno cercano di inseguire obiettivi, sogni e ambizioni.
0: Che però si ritrovano tutti all'interno dello stesso posto, dello
1: esatto,
0: stesso orario.
1: Esatto, ma anche nelle stesse notti, negli stessi posti.
0: E quindi è una giungla pazzesca,
1: una giungla
0: che
1: urbana.
0: Si ritrova, perché tutti con il medesimo obiettivo. L'obiettivo di suonare, cantare questa sera sul palco di Pitti Pizza and Friends. Io non perderei per nulla al mondo questo ragazzo, che è uno spettacolo davvero di energia. Tu arrivi da Bari, una città che è uno dei capisaldi dell'ascolto di Radio Kiss Kiss, quindi ascoltiamo e salutiamo tutti gli amici di Bari, ma di tutta Italia. In bocca al lupo per questa sera.
1: Grazie.
0: E sei già forte così e sì te stesso. Poi magari puoi provare con Pippo Pelo a fare lo stage diving con
1: certo.
0: il pubblico di Pitti Pizza and Friends, va bene?
1: Certo, certo. Lul nel radio si sono di nuovo.
0: Si sono ricomposti,
1: quindi possiamo rifarlo.
0: La rifacciamo, ok. Peggy Gou in arrivo, grazie Gianluca, un abbraccio.
1: Grazie mille.
0: Ciao.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio Kiss.

0: più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Beh, la vibe è giusta anche perché c'è tanta energia qui in diretta per lo speciale di Io, Tu e Kiss Kiss, programma che ascoltate abitualmente dallo studio centrale di Radio Kiss Kiss dalle 21 alle 24, dal lunedì al venerdì, perché siamo a Pitti, Pizza and Friends, ed è arrivata anche Jasly. Ciao!
1: Ciao!
0: Ma che energia! Cioè, una vita destinata a essere in giro per il mondo e sempre in movimento anche dai primi minuti della nascita, perché Jasly è nata in taxi, è vero?
1: Assolutamente sì, mia mamma ha partorito in taxi.
0: Ma ricordate spesso a casa questa storia piuttosto?
1: Ma in realtà sì, anche perché abbiamo ancora il giornale a casa, perché il giorno dopo sono arrivati i giornalisti e hanno detto: oh, bambina nata in taxi, quindi sì, ha voglia.
0: Che fa sempre grandissima notizia, ma dammi la possibilità di salutare e abbracciare tua mamma, perché in taxi partorire deve essere un'impresa.
1: No, cioè, no, ma infatti lei è fantastica, anzi, ti voglio bene mamma, un bacio.
0: Allora, Viale Padova, che è un po' il centro ricorrente dei testi e le canzoni appunto di Jasly, che questa sera sarà grande protagonista, grande energia, non perdetela sul palco di Piazza della Libertà a Salerno se siete in zona. Perché proprio questo viale, questa zona della città di Milano?
1: Ma perché in realtà semplicemente sono nata e cresciuta in via Padova e quindi ogni giorno lì è una telenovela, esci di casa e succede qualcosa. Poi è super multietnica, essendo che io ho origini somale, per me poi è bellissimo perché veramente incontri di tutto, rumeni, filippini, è proprio un bel circo.
0: Come spesso accade nella nostra penisola, ci conosciamo da oggi pomeriggio, quindi da pochissimo, sì. Ogni persona che arriva non dall'Italia e che vive in Italia parla un italiano perfetto, cioè nel senso che questa è una bellissima lezione anche per chi vive in Italia e ogni tanto un tutorial sulla lingua italiana, addirittura sulla dizione, prima hai detto dopo con la O chiusa, io che sono un cultore di queste cose, cioè già sei un mio mito assolutamente.
1: Wow, fantastico.
0: Allora, musica che ascolti, Rihanna mi dicevi?
1: Rihanna, Gwen Stefani, le Pussycat Dolls, tutta quella wave anni 2000 mi piace un sacco, anche perché poi sono cresciuta con quella cosa lì. E poi vabbè, anche non so, il rap francese, un po' marsigliese, quella roba lì mi piace.
0: Cosa fai questa sera sul palco di Pitti, Pizza and Friends?
1: Allora, in realtà c'è un inedito appunto che ricorda un po' gli anni 2000, due singoli un pochino più conscious che raccontano la mia storia, quindi via Padova, l'origine, tutta quella cosa lì, e poi un singolo estivo che è appena uscito, Get to Party.
0: Va bene, ti aspettiamo, non perdete l'appuntamento se siete da queste parti, molti già sono sotto il palco. Io ti ringrazio tantissimo.
1: Anch'io.
0: Cose bellissime per te, Jasly, che
1: grazie.
0: Ciao, ciao.

0: Sarandi, ripetiamo il nome perché ogni volta che suona questa canzone alla radio, Stefano, che cosa hai messo? Ho messo Chris de Sarandi con Good Old Days. Abbiamo salutato questa ragazza carica di energia come Jazzly. Abbiamo un sacco di artisti della nuova musica italiana e di quella già affermata, tante chiacchiere. Voi potete partecipare con le vostre domande direttamente dal vostro smartphone WhatsApp al 347 490 0042 perché io, tu e Kiss, sapete, è sempre una comitiva che vi coinvolge all'ascolto e in questi giorni ancora di più con tutti i protagonisti che saliranno dopo le 22 sul palco di Pitti Pizza and Friends Milan Venezia. L'aggiornamento per quanto riguarda la Serie A, il punteggio è di 0-0, è un fine settimana dove torna anche la MotoGP e tante iniziative di Radio Kiss. Torna Vasco.
1: Se ti potessi dire

0: ti potessi dire.
1: L'abbraccio oltre le transenne, dove c'è la nostra postazione trasparente. Grazie davvero per gli amici che sostengono Radio Kiss Kiss e anche il nostro appuntamento serale. Il comandante con Vasco Rossi abbiamo ritrovato, se ti potessi dire. Dalla Germania, amico anche di Kiss Kiss Way, ritroviamo la nuova di Kamrad, si chiama Love Sober.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto. Pronto a tutto.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Lorenzo Giovanotti, Alfa, buon vento. È ancora un'estate da ricordare, anche quella di Alfa, dopo il successo di A me mi piace, liberamente sgrammaticata da Me Gusta Studio. Lo stesso Manu Chao che è tornato quest'estate con Karol G. È vero, Vincenzo Bless? Ho detto
1: verissimo,
0: tutto bene.
1: Verissimo.
0: Vincenzo Bless su Radio Kiss Kiss in diretta da Pitti Pizza and Friends. Benvenuto, come stai?
1: Ciao ragazzi, tutto bene, tutto bene.
0: Anche tu protagonista sul palco, tu che sei abituato un po' anche alle jam, ai collettivi, ricordiamo Buongiorno con Gigi D'Alessio, ma la cosa nacque 5 anni prima, perché poi esatto. Vincenzo, insomma, è un uomo, posso definirti l'artigiano del rap, del mainstream, della musica urban, un ragazzo che si dà tantissimo da fare, che è un esempio per tanti che cercano di coronare un sogno, ma è il sogno non tanto della popolarità, boom, ma della continuità.
1: Siamo lavoratori, ogni giorno ci svegliamo e lavoriamo.
0: Ci fai un bel dono, visto che sarai sul palco di Pitti Pizza and Friends più tardi dopo le 22 e anticipiamo un po' di freestyle, anche sul contesto e quindi la reference e anche un po' la pizza, se vuoi.
1: Va bene, ho la rima che ti sfizia, questa sera sul palco al Pitti Pizza. Tu lo sai che quando rimo chiedi il bis, un po' di freestyle per Radio Kiss Kiss. Tu lo sai che le rime le so fare, il mio freestyle è per tutti, come una familiare. E scusami se sbaglio, il mio barbiere mangia pizza, ogni tanto mi fa un taglio.
0: Questa l'abbiamo registrata, poi non c'è bisogno neanche di lavorarci sopra, perché è una roba che possiamo personalizzare e diventa un jingle ufficiale di Pitti Pizza and Friends. Vincenzo, ogni bene, davvero so che hai cose nuove fuori, giusto?
1: Giusto, giusto. È uscito un pezzo quest'estate, si chiama Lento Italiano.
0: Lento Italiano.
1: E abbiamo delle cose in cantiere che però non ancora spoileriamo.
0: Vabbè, poi torni a trovarci quando vuoi. Siamo qui. Vincenzo Bless, Kiss Kiss. A te, grazie.
1: Yo. We'll be right back.

Rock and Roll, l'abbiamo ritrovata nel 2025, molti l'hanno riconosciuta definitivamente grazie al successo di questa hit globale chiamata Pin Pony Club. 21:50, Radio Kiss Kiss in diretta da Salerno, e con Vincenzo Bless abbiamo fatto, per essere molto più precisi, un po' di freestyle legato alla pizza, legato al momento della cena. Tra poco scatta il dopo cena, tra le 22 e le 23 ancora tanti ospiti, tanti vostri beniamini della musica più bella. Tra poco invece abbiamo la storia della musica, il nostro History Kiss. Prima Francesca Michelin.

Michelina ragazza rispetto alla donna che stiamo vivendo in questo 2026, era del 2017, questa Vulcano, il bar dell'indiano che fa anche rima baciata. Vi porto nella storia del 1982, una delle prime band rock che incluse nel proprio genere di appartenenza molta soul music, tante tastiere, tanto da rendere universale il loro successo, che partiva dalla West Coast americana con i fratelli Porcaro. Stiamo parlando dei Toto, un amore grande quanto un continente, quello africano, questa Africa.

Qualcuno aveva parlato all'epoca della pubblicazione di Africa dei Toto della passione della band nei confronti del continente, ma in realtà era una metafora di vita legata alla grandezza infinita di un grande amore firmato 1982. Siamo pronti per vivere una grande emozione e raccontarvela naturalmente, perché di fronte a noi le persone con l'alimento più famoso del mondo, la pizza. P non solo come pizza ma come palco, che a pochi metri da noi, che ospiterà uno show incredibile tra pochi minuti con la musica più bella, con i nostri artisti dal vivo che prima fanno una passeggiata e due chiacchiere all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, che è il programma che state ascoltando. Stefano Piccirillo vi sta parlando e subito l'estate sotto forma ancora di vacanza, De Palma e La Testa Gira.

0: Cioè, non stiamo da Ballando con le Stelle, almeno io, ma c'è Gabriele Esposito, benvenuto.
1: Ciao,
0: su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao, grazie.
0: Ma che figata, cioè, hai presente quando c'è il momento che dici piacere Stefano, piacere Gabriele, ma non ci conosciamo, perché lui dalla strada è diventato un personaggio di riferimento della nuova musica italiana. Facevo una passeggiata nel mio quartiere a Napoli, diciamo, ma io lo conosco, ma io lo conosco, cioè davvero. E poi già riuniva un sacco di gente e da lì un po' è nato tutto, Gabriele.
1: Sono tutti i ragazzi di Footlooker lì a Via Scarlatti che mi hanno regalato momenti indimenticabili. Ci sono questi video bellissimi che sono girati, insomma, tanto, dove cantavo per esempio in Negramaro.
0: È vero.
1: Questo video loro tutti abbracciati a cantare Giuliano.
0: Ma ti è mai capitato, perché negli ultimi anni i musicisti di strada si sono poi fatti accompagnare dall'autore originale che cantavano, questo Biagio Antonacci che riceve poi, insomma.
1: Vero, sono successe tante cose belle in strada, mi ricordo la cosa di Tananai.
0: Dei Coldplay anche.
1: Che tra l'altro qualche anno fa ho realizzato una cover proprio di Tananai in napoletano, quando vincemmo lo scudetto feci Tango in napoletano.
0: Ma dai.
1: E lui da lì l'ha cantata un paio di volte in napoletano, anche con Gigi D'Alessio una volta.
0: Fantastico.
1: Plebiscito. Quindi quelle cose che, insomma, nella nostra città si succedono, cose belle, e bisogna sempre, ecco, sperare. Io dalla strada sono partito pubblicando i miei video su TikTok
0: poi è partito tutto da lì, naturalmente.
1: Sì.
0: Adesso il passo si fa più grande, perché comunque ci sono le farfalle nello stomaco per il palco, per la performance che c'è sempre, soprattutto.
1: Certo.
0: E questo è un bellissimo banco di prova. Tu hai nominato i Negramaro, che sono stati tra i primi ospiti di PT Pizza and Friends nel lontano 2003, cioè cantavano Mentre tutto scorre. Quindi potresti fare anche un link ricordando sul palco dopo questa roba qua.
1: Mamma mia, che bello! Io poi li amo i Negramaro. Quindi,
0: allora,
1: bellissimo.
0: Il folk, il cantautorato, ma tanta attualità nei tuoi testi.
1: Sì, c'è una ricerca, diciamo, di un connubio fra quello che sono le mie influenze folk di radice, insomma, americana, inglese, nel pop in generale, e poi fonderle a quello che è il linguaggio mio quotidiano del napoletano, che è una lingua vera e propria, e cerco di unire questi due mondi. Però fondamentalmente il mio obiettivo è quello di non avere poi limiti in questa creazione, nel senso che sto sperimentando, ecco, con italiano, napoletano, spero che poi la Giovanni non ha respirato
0: giustamente
1: di cantare, insomma, poi far realizzare delle cose anche in inglese, cioè non avendo barriere poi alla fine.
0: No, però anche perché adesso si parla un linguaggio universale con tanti neologismi, anche il dizionario della lingua italiana che appartengono originariamente alla lingua inglese. Prima di salutarti ti voglio chiedere, perché chi è molto vicino a te oggi mi ha detto che tu sei una persona estremamente lenta, cioè nella vita, cioè sei molto chill.
1: Sì,
0: cioè fai un po' la slow life. Però ho notato una cosa: nel momento in cui ti metti davanti a un microfono o comunque con uno strumento o davanti al pubblico, cambi repentinamente.
1: È vero, è stata una delle cose, diciamo, che adesso capisco sempre di più, e che mi guida qualcos'altro sul palco, diciamo, divento un'altra persona.
0: Una sana energia. Davvero ti auguro ogni bene, Gabriele. Grazie davvero.
1: Grazie
0: a te, in bocca al lupo per dopo. Ciao.
1: Grazie. Ciao. Viva.

0: radio.
1: La musica più bella.
2: La musica più bella.
3: La musica più bella.
1: Suona solo.
2: Suona solo.
1: Su Radio Kiss Kiss.
2: Su Radio Kiss Kiss.

0: voce di Adam e Maroon 5 con Memories, una serata davvero speciale. Io sono un uomo fortunato questa sera perché non sono mai solo. Davanti al microfono tanti amici e poi la bellezza di rincontrare Cioffi. Ciao amico.
1: Buonasera, è un super piacere, come ho detto al microfono spento, essere qui e ritrovarti.
0: Grazie davvero, anche perché ci siamo incontrati esattamente un anno fa e nel corso di quest'anno, diciamo, dal nostro ultimo incontro sono successe un sacco di cose bellissime. Noi ci incontrammo per parlare di Ti Amo, sostanzialmente.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E poi sono nate altre collaborazioni importanti, la più recente quella con Noemi, ma soprattutto una tua energia creativa che si è ulteriormente sviluppata nel corso degli ultimi mesi.
1: Assolutamente sì, infatti è bello ritrovarsi e parlare di tutto quello che è successo e che non potevo nemmeno immaginare quando abbiamo fatto l'ultima chiacchierata, anche perché era da poco uscita Sora, che è un brano che poi nel mio piccolissimo mi ha cambiato la vita. E sono super contento perché ho avuto innanzitutto l'opportunità di pubblicare tanta musica, di scriverla allo stesso modo e di avere la prospettiva di pubblicarla ancora. Quindi sono contento che abbia potuto far sentire dei brani che rispecchiano ciò che voglio comunicare al pubblico.
0: Tra l'altro, all'interno delle tue canzoni ci sono delle variazioni pazzesche, nel senso che ci sono dei momenti molto veloci, happy, ma il significato dei testi poi cambia repentinamente, perché poi entri con la voce quasi da solo, senza strumenti, e non ci si annoia assolutamente mai. Devo dire che la fase creativa che metti poi in pratica è particolarmente laboriosa rispetto ad un pezzo pop più mainstream.
1: Sono contento perché poi non ci sono mai punti di riferimenti in studio, cioè credo di voler tracciare una linea che possa farmi riconoscere al pubblico, più che altro a livello concettuale e magari testuale, un po' irriverente. Però il mondo delle top line, cioè, sentivo prima l'intervista che ho fatto in macchina con Gabriele Esposito, lui diceva: non mi voglio precludere niente, non me lo voglio precludere nemmeno io, cioè se un giorno voglio andare in studio a fare una ballad struggente, un pezzo magari che si ispira a un artista del passato che ascolto, o la cosa più nuova che ho appena scoperto. Secondo me la musica non deve avere
0: divisioni di target.
1: Esatto, esattamente.
0: Cioè, anche divisioni, anche perché un disco bello resta un disco bello, indipendentemente dall'età che ha, e può arrivare poi, boom, una roba pazzesca. Ma torniamo a Carmela. Io sono impazzito da qualche settimana a questa parte, non vedevo l'ora di incontrarti, non solo per l'affetto che ci lega, ma proprio soprattutto per il significato di Carmela, che non è la tua storia. Cioè, tu non hai tradito la fiducia del tuo migliore amico.
1: No, quella non la tradirei mai, anzi, se mi sta ascoltando Giacomo, non lo farei mai.
0: Giacomo, tranquillo.
1: Già lo sai, stai sereno. Ci sono alcune cose vere, come ti dicevo anche a pomeriggio,
0: sì,
1: e alcune cose che sono frutto di fantasia. Non dirò qui per il pubblico quali sono quelle vere e quali sono quelle inventate, ma anche perché secondo me si deve mantenere anche una certa magia, no? nel momento in cui si ascolta.
0: È un pizzico di mistero, soprattutto.
1: Esattamente.
0: Ma c'è qualcosa che ti piace tantissimo, alla quale non riesci a dire no? Perché Carmela poi incarna non solo una persona fisica, probabilmente, ma anche un qualcosa di irresistibile.
1: Sì, io credo che le tentazioni facciano parte della vita, e se sono delle tentazioni tra virgolette sane, che vuole farti qualche sfizio, fanno parte comunque del quotidiano, non bisogna essere ipocriti. C'è anche l'altra faccia della medaglia: tradire, essere traditi, non va fatto, succede. Quando succede bisogna secondo me avere la sincerità di dire che si è sbagliato, che magari non è stato un errore, perché poi scopri che anche dall'altra parte
0: è successa probabilmente la stessa cosa, anche se non è stata dichiarata.
1: Esattamente, ma la cosa che mi piace tanto di Carmela è che in un certo senso mi ha liberato, nel senso che io avevo non paura, perché poi non me ne frega il giusto, no? Perché alla fine è un brano sincero, ma nel momento in cui l'ho pubblicato ho detto: sto trattando comunque un argomento un po' particolare, sto parlando di corna, di tradimento.
0: Oggi è molto delicato, cioè l'hai fatto con il disincanto per l'arrangiamento, però hai detto delle cose estremamente vere e molto vicine a situazioni di vita che sono o nella testa della gente o addirittura nella vita reale.
1: Esatto, infatti questa è colpa del pubblico, gli è piaciuto tanto, ma preparatevi ai prossimi pezzi perché avrò ancora meno filtri.
0: Io comunque preferisco essere cornuto, ti stupirà, perché io il senso di colpa non lo sopporto.
1: Assolutamente, sicuramente è meglio essere cornuti che cornificare. Okay. Anch'io sono d'accordo.
0: Non sono fidanzato, comunque non ti presenterei la mia. Scherzando. È un enorme piacere. Tra poco sul palco di Pitti Pizza and Friends c'è Cioffi, al quale auguro di cuore davvero ogni bene. Mettiamo Carmela che schissa a te, grazie.
1: Grazie a te, spero di rivederti anche l'anno prossimo.
0: Anch'io. Ciao.
1: Ciao.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Chissà te, che non ti ricordi mai dove hai parcheggiato la macchina. Fila B, fila C. Aiuto! Chissà te, che hai bisogno di ricaricarti. Oggi andrai via dal lavoro un po' prima. Eh sì, te lo meriti. Te lo meriti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss
2: Kiss. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Di Pizza in Friends edizione 2026 e il vero padrone di casa di Pizza in Friends in Io, Tu e Kiss Kiss è il mio amico Pippo Pelo. Ciao.
1: Grazie
0: Pippo.
1: Stefano, no, io non sono il padrone di casa perché ho casa qui a Salerno, sono il padrone di casa mia come tu della tua, insomma.
0: Esatto.
1: Esattamente, però niente, bello, bellissimo stasera, sta arrivando tanta gente, più tardi inizieremo sul palco con lo show di Radio Kiss Kiss, ci sono tanti ospiti previsti, immagino che tu abbia la lista, giusto?
0: Sì, poi tra l'altro sono già passati qui Cioffi, Gabriele Esposito, Gianluca Moruso, Jesly, e quindi aspettiamo poi Trigno.
1: Ho visto Federica Abate che sta mangiando la pizza ed era felicissima poco fa, esattamente. Quindi stasera saliranno tutti su questo palco, finiremo insomma a tarda ora, ma oggi è venerdì, è estate ancora, è pieno e lo si capisce anche dal clima, c'è una luna rossa speciale.
0: La luna fragola.
1: Se luna fragola vittima dell'eclissi, credo un po', no? Di questo rosso che...
0: Sì, sì, ancora l'eco che si vive dopo la gibbosa per l'eclissi.
1: Sì, esatto, e la gibbosa...
0: La luna gibbosa...
1: Una maglia intima per chi è la scoliosi.
0: C'è la luna gibbosa crescente, c'è la luna gibbosa calante, in questo caso crescente, perché
1: vedi,
0: praticamente...
1: Non sapevo,
0: no, sono un appassionato, davvero.
1: Sei fonte veramente di cultura incredibile, interminabile, Stefano.
0: Tra l'altro...
1: posso andare adesso o devo parlare ancora qua?
0: Un secondo.
1: No, no, nel senso che trovavo così interessante...
0: Perché
1: mi dispiaceva che tu poi dovessi dire altre cose profonde.
0: Allora, questo è il tuo venerdì sera, dove domattina puoi dormire, quindi tirare fino a tardi per il grande evento di Pitti Pizza and Friends.
1: Sì, poi c'è domani sera,
0: sabato,
1: dove ancora posso dormire domenica. Il problema sarà domenica sera.
0: Perché tu farai la lunga, perché torna il Pippo Pelo Show, lo diciamo.
1: Lunedì torna il Pippo Pelo Show alle 7 del mattino e domenica sera finiremo qui. Vista la scaletta, ci sono 800 ospiti, io credo che finiremo qui alle 2 di notte.
0: Quindi
1: io faccio la lunga.
0: Adriana viene direttamente qui e poi...
1: Esatto, andiamo in radio direttamente.
0: Fantastico,
1: esattamente.
0: Non perdete l'appuntamento con il morning show italiano per eccellenza, perché lunedì 31 agosto, oltre a venire qui in Piazza della Libertà a Salerno, naturalmente, dove ci fanno ciao ciao con la manina, e grazie davvero tanti ascoltatori, l'appuntamento del mattino per eccellenza di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie Stefano, grazie a te, grazie a Radio Kiss Kiss, grazie a tutti gli amici artisti che vengono a esibirsi su questo palco e a tutti quelli che vengono al Pitti Pizza and Friends in Piazza della Libertà. La musica qui va avanti fino a tardi, per cui se potete raggiungeteci anche domani e dopodomani, perché ci sono tante sorprese.
0: Si
1: è aggiunta anche
0: roba.
1: Big Mama, che è stata qui per caso l'altra sera, le è piaciuto tantissimo. E domani
0: è qui.
1: Domani sarà qua, esatto.
0: Grazie Pippo!
1: Grazie a te!

in coro Fabio Rovazzi, che è uno dei personaggi che aspettiamo per chiudere poi l'appuntamento con Pitti Pizza and Friends quando sarà domenica, ma è appena cominciato un fine settimana, come vi ha raccontato Pippo Velo, assolutamente da non perdere. Quindi facciamo tardi, siete ancora invitati, c'è ancora qualche posticino qui in Piazza della Libertà a Salerno, sempre più sorridente, sempre più desiderosa di abbracciare anche nuovi amici che arrivano da ogni parte d'Italia, che stiamo salutando tra un disco e l'altro fuori dalla nostra postazione di Radio Kiss Kiss. L'aggiornamento per la Serie A, mancano pochi minuti alla fine dell'anticipo del venerdì sera a San Siro tra il Milan e il Venezia. Milan che è passato in vantaggio tempo fa con Gonzalo Ramos a beneficio della campagna acquisti del Milan. L'ex Paris Saint Germain che porta in vantaggio i rossoneri a pochi minuti alla fine, e invece un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la musica nuova. Una delle più belle voci del Regno Unito e Inghilterra, ma non soltanto, che conosciamo bene grazie alla nostra programmazione. Stiamo parlando di Sam Smith, che torna con Oh Mother, esattamente la nostra novità.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Kiss Kiss. Hey!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss.
3: Da info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: vita di Manu Chao, vero Federica Abate? Lui parla, le altre artiste cantano.
1: Eh beh.
0: E lui però con tanta vita. E Karol G, Karol G,
1: niente,
0: tanta
1: un po'
0: roba.
1: Di meno di Karol G.
0: Scriverai per Karol G anche?
1: Ma magari, ma sarebbe un sogno.
0: Federica Abate, ciao.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Cioè, la storia contemporanea per quanto riguarda la scrittura delle canzoni più forti nel mondo della musica pop, quelli che vengono definiti tormentoni, ma anche la canzone d'autore, insomma, e poi finalmente ogni tanto Federica decide anche di cantare e dire ma io so scrivere le canzoni, sì, perché non cantarle anche?
1: Io alcune parlano talmente della mia vita che è la mia vita talmente strana che le posso cantare solo io.
0: Beh, gli artisti hanno sempre una vita, non mi piace il termine sopra le righe, ma sicuramente diversa,
1: una
0: da
1: particolare,
0: una vita particolare.
1: Particolare, diciamo, dai.
0: Cosa ti è successo di particolare quest'estate, magari in vacanza, in barca?
1: Guarda, vuoi ridere? Ho visto un uccellino che stava, cioè, affogando nell'acqua, però c'erano, ti giuro, 8 milioni di cartelli con scritto non entrare nell'acqua, scivoloso, pericoloso. C'era persino una statua,
0: wow,
1: con una persona che cadeva.
0: No.
1: Ovviamente io ho visto l'uccellino, non ho visto niente di tutto questo, sono entrata.
0: Ok.
1: Ovviamente ho preso una scivolata che,
0: no,
1: se te la racconto, mi sono fatta un male cane, il cellulare è caduto nell'acqua e non si è mai più riacceso.
0: Mamma mia.
1: Quindi sono rimasta in Croazia, su delle isole sperdute, senza cellulare. E l'uccellino purtroppo era già morto, poverino.
0: Ma questo
1: quindi
0: mi spiace molto.
1: Ce l'ho fatta.
0: Però da quando hai detto sono rimasta in Croazia, eccetera,
1: esatto,
0: sembrava l'inizio del testo di una prossima canzone che scriverai.
1: Esatto. Sono rimasta in Croazia.
0: Cioè, sono rimasta in Croazia, scrive la nostra Federica Abate. Questa sera sei protagonista con un po' di canzoni riconoscibili immediatamente, insomma, da parte del pubblico, dei nostri ascoltatori, del pubblico presente qui in Piazza della Libertà a Salerno. Quando sei tu e le tue canzoni a cantarle, la differenza rispetto a scriverle e soprattutto a interpretarle su un palco?
1: Beh, sicuramente Superman, ad esempio, non puoi salvarmi tu, perché? Perché tu non sei Superman, io credo che potrei dirlo solamente io, perché parla proprio della mia vita, dell'esigenza, no, in qualche modo, di salvarsi sempre da sole. Noi donne

0: ragazze, ma anche tanti ragazzi, pensiamo sempre che abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi.
1: Io so un uccellino, a proposito hai parlato di un uccellino buonanima che ci ascolta dall'assù e vola diversamente. In questo caso, ascoltando Radio Kiss Kiss, anche con Cioffi c'è un bel legame.
0: Sì, assolutamente, siamo molto amici.
1: Ok.
0: Sì, moltissimo.
1: E magari scrivere qualcosa.
0: Assolutamente, ma lo facciamo già.
1: Lo so. Mi aspetto grandissime cose. Ti piacerebbe fare Sanremo l'anno prossimo?
0: Tantissimo. Diciamo, è una cosa su cui sto lavorando e spero, insomma, questa richiesta venga accolta. È, diciamo, un'opportunità che sarebbe per me fondamentale. E, insomma, speriamo, insomma, che questa richiesta arrivi a...
1: Faresti un pezzo, già l'hai fatto, non spoileriamo nulla, naturalmente, però no, parlo proprio, cioè, il lento, la power ballad, come viene definita.
0: Assolutamente
1: adesso.
0: Sì.
1: Ah, ok, abbiamo già la notizia.
0: Ho in saccoccia delle idee che ho proposto e speriamo in bene.
1: Poi sai che da cosa nasce cosa, perché quest'anno Sanremo sarà co-condotto probabilmente insieme a Stefano De Martino.
0: Esatto.
1: Ok, da Dua Lipa.
0: E
1: quindi magari un bel incontro con lei.
0: Ma magari.
1: Potrebbe essere l'idea. Io ti auguro
0: certo.
1: Ogni bene. So
0: Grazie
1: che
0: mille.
1: Una delle tue canzoni preferite è la prossima che suoniamo.
0: Sì.
1: È di Daido, si chiama Thank You e mi dà l'occasione per dirti grazie, perché ogni volta parlare con te di musica è assolutamente
0: Ma grazie a voi.
1: Federica Abate.
0: Un bacio ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Basta il tempo.
1: Evviva, è l'esclamazione giusta per questo duetto Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Siete nella comitiva di O2 e Kiss Kiss in diretta da Salerno fino alla mezzanotte, ancora tante sorprese, ospiti, interventi a sorpresa, comitiva di ascoltatori che vediamo live on stage, oltre alla nostra postazione trasparente e la storia del 1984, quando Tina Turner ritornò dopo una clamorosa separazione con il marito Ike e altre vicende sgradevoli a tornare a essere una stella. Questa è What's Love Got to Do With

i Private Dancer, l'album del 1984, questa What's Love Gotta Do With It. Prontissimi fino alla mezzanotte il venerdì, le 11 di sera del venerdì sono come le 8 e la sera di un martedì, si comincia a parlare di fine settimana, di stare in giro, tanti che iniziano a rientrare ancora dalle loro vacanze anche nell'inizio del fine settimana. Grazie anche per tutte le vostre segnalazioni al 347 490 0042. Stefano Piccirillo vi sta parlando in diretta da Pitta Pizzi and Friends, che è un po' il gioco di parole, lo scherzo che abbiamo fatto con Pitti Pizza and Friends, alcuni nostri artisti ospiti. Subito invece con Mark and Cremont.

0: Karma positivo qui in diretta su Radio Kiss Kiss, la sera in generale, ma per Pitti Pizza and Friends, perché abbiamo suonato Robbie Williams con Feel, stilosissima canzone, e arriva un uomo altrettanto stiloso che è Trigno. Ciao Trigno.
1: Grazie mille per il complimento, ciao a tutti, buonasera.
0: Come stai innanzitutto?
1: Molto bene, rilassato, tornato dalle vacanze.
0: Ma che bello, ma sì, non sì. Hai preso il sole?
1: Non si vede?
0: No, forse.
1: Ma perché è bastata una settimana di Milano a togliermi tutta l'abbronzatura. Ma poi non mi abbronzo così tanto.
0: Allora, tra l'altro, pizza gourmet o pizza classica per te?
1: Pizza classica.
0: Pizza classica, ok.
1: Sì, ma anche le più marce possibili. Sono da pizza kebab alle 4 del mattino.
0: Sì, sì, sì, sono quelle pizze un po' arrotolate o divise in quattro, sì, che tu sì, metti sì. Tra le mani e via così. E c'è anche questa possibilità della pizza autentica, Pitti Pizza and Friends, in diretta qui su Radio Kiss Kiss. Da ragazzo tu giocavi molto bene a calcio.
1: Oddio, molto bene, lo devono dire gli altri, però sì.
0: Però ho saputo questa cosa, no? E potevi
1: giocavi,
0: infatti Pietrigno.
1: Pietrigno, era, sì, è il nome che con cui mi chiamava mio padre.
0: Ok.
1: E poi i miei amici l'hanno clonato e l'hanno accorciato in Trigno.
0: Destro o sinistro?
1: Destro.
0: Sei destro, ok.
1: E mi sono rotto il crociato, il menisco, il collaterale, tutto quello che si poteva rompere.
0: Sembra
1: destro.
0: La scena di un film di Gabriele Muccino quando c'è l'invitato a cena del ragazzo che ha giocato a calcio e che fa altro nella vita. Tra l'altro lui lo fa alla grande. Perché
1: io faccio anche attore se volete.
0: Ok.
1: Molto volentieri.
0: Quindi il crociato ti ha fregato.
1: Sì.
0: Ok.
1: Oppure mi ha dato comunque una seconda
0: chance. Per quale
1: chance.
0: Squadra
1: Sono Juventino.
0: Ah, sei Juventino.
1: Ok, no. Okay. Pensavo che facessi una faccia.
0: No, io sono un tifoso esterno del calcio. Io amo il calcio da tifoso, amo lo sport naturalmente, ma non sono un tifoso integralista. Ho saputo che nel sorteggio di Europa League avete beccato un po' di squadre accessibili quest'anno, anche perché è un trofeo che potreste conquistare quest'anno.
1: Ve lo auguro
0: di tutto cuore.
1: Io mi tocco.
0: Io vi auguro di vincere l'Europa League. Detto questo. Detto questo, invece, questo gioco con la R di irrecuperabile, che è anche un po' una metafora, perché nella vita non bisogna inseguire, secondo il mio modesto parere, la perfezione. E questa canzone è un po' l'elogio dei nostri pregi e dei nostri difetti.
1: Esatto, io ci ho rinunciato a cercare la perfezione, non sono mai stato uno studente da 10, anzi, da sufficienza.
0: Ok.
1: Però ecco, negli anni ho saputo accettare i miei difetti e forse poi farne un punto di forza, no?
0: Uh-huh.
1: E secondo me questa canzone è un pochino anche spensierata, voleva proprio raccontare questa cosa qua, no? E anche il mood che dà tutto la strumentale molto spensierata era per dare un po' di colore felice e anche avere una nota positiva ogni tanto in un mare di tristezza, no? Di
0: notizie. Poi l'hai mandata a Ermal Meta, è piaciuta?
1: Sì, è stato bellissimo collaborare con uno degli artisti più importanti,
0: certo, della storia contemporanea,
1: autori, uno degli autori anche più importanti, e io sono veramente contento. Poi è stato bellissimo lo scambio che abbiamo avuto in tutte queste date che abbiamo fatto assieme. Mi ha dato molti consigli.
0: Tra l'altro hai una presenza anche da vicino, no? Penso è la prima volta che ci incontriamo,
1: sì,
0: io e te,
1: sì, sì.
0: Molto importante, e quindi mi ricordi un divo pop anche del Brit Pop anni 80, anche anni 90.
1: Ma dentro sono il contrario io.
0: Ok.
1: Tutto quello che sono fuori, dentro sono al contrario.
0: Mi piacerebbe scoprirlo, ma lo scopriremo sul palco di Pitti Pizza and Friends. Tu sei dei nostri, in questi giorni ti abbiamo rapito positivamente, perché Trigno lo trovate tra qualche minuto in diretta da Piazza della Libertà per Pitti Pizza and Friends. Settimana prossima fuori il Gran Premio a Monza, questa iniziativa meravigliosa di Radio Kiss Kiss, tra poco vi racconto, e sarai sul nostro palco. Ti auguro ogni bene, perché grazie anche alla tua fisicità sul palco lo tieni in un modo incredibile, quindi
1: grazie.
0: Non vedo l'ora di vederti e di ammirarti in più occasioni firmate Radio Kiss Kiss.
1: Grazie mille per l'invito e sfrutterò appieno l'occasione.
0: E complimenti per la camicia rossa. Forza Palermo!
1: Complimenti per i pantaloni.
0: Grazie, ciao Trigno, Kiss Kiss a te.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

Fest. Måneskin, sì, esatto, è successo davvero, li abbiamo ascoltati tutti insieme aspettando la reunion 15 minuti dopo le 23, qualche minuto fa è arrivato qui all'interno della postazione di Radio Kiss Kiss di Pitti Pizza and Friends Trigno, che sarà uno dei protagonisti di un altro grandissimo evento della nostra meravigliosa radio. C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo, è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori Gran Premio, Fuori GP, dal 3 al 6 di settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. C'è Alvaro Soler, c'è Arisa, c'è Fabio Rovazzi, ci sono Mark and Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci, appunto Trigno e tanti altri. L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. Prenota subito su ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.

0: dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
1: kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Kiss,
3: kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Con Magnetic, a proposito, buon viaggio agli amici della Valle d'Aosta, anche del Trentino Alto Adige. Abbiamo molti vacanzieri che hanno scelto la Coolcation, no? A cercare un po' di refrigerio, anche se anche nell'estremo nord Italia, insomma, la temperatura non è quella desiderata e quella si pensava di trovare invece qualche settimana fa. Poi so che uno degli appuntamenti più desiderati è proprio il meteo.it. In questi giorni dovrebbe terminare domenica sera la grande calura, anche se poi portiamo tanta freschezza, tanti ospiti questa sera che si sono alternati in Pitti Pizza and Friends, da Cioffi a Federica Abate, che ha espresso il suo desiderio per la partecipazione a Sanremo 2027, non è la sola. L'energia dalla strada alla discografia di Gabriele Esposito, poi Gianluca Amoruso, il suo stage diving insieme ai Green Day, la forza di Jesley, Trigno, che abbiamo ospitato qualche minuto fa, anche un bel freestyle ispirato a Pitti Pizza and Friends da parte di Vincenzo Bless. Domani sera ci sarà Banfi, ma anche Big Mama, i cosmonauti borghesi assolutamente da non perdere, Francesco Da Vinci, Florinda, Lorenzo Salvetti e Valentina Pesaresi per un super sabato ancora qui in diretta da Salerno, quando ci ritroveremo dalle 21 alle 24. Tra poco invece ancora novità, persone, messaggi al 347 490 0042, la comitiva di O2 Kiss Kiss. Subito invece, quando sono le 23 e 25, buona serata barra notte, Lucas Graham con Seven Years.

Grazie Mira. A proposito di ospiti di Pitti Pizza and Friends, siamo qui fino a domenica, proprio domenica il gran finale. Insieme a lei sta letteralmente spaccando. Se vi dicessi l'età di Dolcenera non ci credereste, sembra sempre una ragazzina. Lo è nell'animo, nel modo di porsi nei confronti del pubblico, della musica e la gente in generale, però davvero sarà surprise, io non lo dirò, un'eterna ragazza della musica italiana. Prima abbiamo fatto riferimento anche al grande evento della prossima settimana di Radio Kiss Kiss in quel di Monza in occasione del Gran Premio. È un fine settimana già molto importante invece per quanto riguarda i motori, dalle 4 alle 2 ruote, perché ritorna anche la MotoGP, continua la Serie A dopo il successo dell'anticipo di questa sera, 2-0 Milan sul Venezia, perché è iniziato il secondo turno di campionato, gli europei di pallavolo, insomma ce n'è anche per i tanti appassionati di sport. Domenica ufficialmente prende il via anche il quarto slam della stagione, ovvero US Open di tennis. Non gioca Sinner, ma sono ben 8 gli italiani nel tabellone principale, da Musetti a Cobolli, che è arrivato poi durante questa settimana in finale nel torneo di doppio misto insieme alla svizzera Belinda Bencic. Estate 1998, il New Radicals con You Get What You Give.

Episodio unico, ma disco che ha fatto la storia. I New Radicals non si sono mai ripetuti e Greg Alexander, il leader cantante, ha scritto poi per altri artisti pop nel corso degli anni 90 e negli anni 2000. Una delle rivelazioni della musica soul R&B prestata al pop è Olivia Dean. Questa è la sua nuova intitolata Baby Steps.

0: In Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Back to Euronics. Solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine. Aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile. A €379. Info in negozi online. Euronics. Un mondo più avanti.

con una canzone che hai straballato, beh, esattamente questa, Another Fit 54 Ultra con Tall to You. Io sono molto contento di avere al mio fianco non solo il responsabile della programmazione musicale di Radio Kiss Kiss, ma colui che apre tutte le serate di Pitti Pizza and Friends con la musica più bella da ballare. Una delle cose più difficili per un disc jockey è iniziare davvero un evento, e quindi io faccio un applauso e una pacca sulla spalla davvero, data anche dagli ascoltatori di Radio Kiss Kiss che apprezzano la musica più bella, Rosario Diar, che saluto e ringrazio in questo momento al mio fianco, così come tanti amici che approfittano della tarda serata per provare, sono i maratoneti davvero incalliti. Saluto Marina che ci segue dalla Francia con l'app di Radio Kiss Kiss, che continua a correre nella serata dell'Europa occidentale. Una delle canzoni che invece ha segnato il nostro cuore, tanti ricordi, che compie 20 anni. Gianna Nannini con Sei nell'anima.

entusiasmo qui e lì fuori per questo venerdì sera che abbiamo trascorso insieme nella bellissima Salerno con il trionfo di Pitti Pizza and Friends con tanti ospiti e amici di Radio Kiss Kiss. Domani ci ritroviamo di sabato dalle 21 alle 24 e altri artisti da non perdere nelle nostre chiacchierate insieme alla musica più bella, grazie a Roberta che mi ha assistito qui in regia, Pasquale Viola dallo studio centrale, Pippo Pelo dal palco, insieme a tutta la line up. Domani grandi novità. Stones per salutarci da Stefano Piccirillo.

0: Chiudi gli occhi. Il viaggio comincia adesso. La notte vola.
1: Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Kiss Kiss.
1: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella. Kiss.

Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss.
1: 동고의
0: La musica più bella. La musica più bella. Oh,